one of the ones who finds success. Just let the fame find you.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte, ogni notte, dopo la mezzanotte. Emozione notte.

0: Love is love con emozione notte.
1: Love is love
0: con emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Love is love. Is love. Love is love. Ogni attimo romantico, vivilo con noi. Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
2: Y'all remember those days when groove flowed in our veins? When vibes felt so right? Motown was our soul, and it sounded something like this.

0: La notte ha un potere magico che ci avvolge tutte le sere, dopo la mezzanotte. La musica, con le sue note incantate, diventa il nostro compagno di viaggio in questa avventura notturna, toccando le corde più profonde del nostro cuore e donandoci emozioni che solo la notte sa accendere. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.
0: La mezzanotte.

0: Se sei qui anche questa notte, è perché vuoi sognare con noi. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Selezione speciale per sognare e amare. Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte. La musica c'è.

0: Accendi la radio. Accendi il cuore. Accendi Emozione Notte.
1: Emozione Notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.
1: Emozione Notte. Emozione Notte.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene. Mancherò

0: it hurts. More vivid and worse what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Radio Meano. Musica, intrattenimento, notizie e novità ogni giorno. Per accompagnarti ovunque tu sia.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Noi due siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai ti guardi un po', mi fa ridere.

0: Benvenuti su Suoni all'Alba. Tante novità e chi le racconta. In studio Giulio Berghella.
1: Ben ritrovati amici, siete su Suoni all'Alba. Io sono Giulio Berghella e anche oggi vi accompagnerò nel nostro appuntamento dedicato alle novità musicali, alle storie e alle interviste dalla voce diretta degli artisti che raccontano il presente attraverso la musica. Come sempre qui a Suoni all'Alba ogni canzone è un incontro con un'emozione, un'esperienza, con una nuova prospettiva. Anche oggi attraverseremo sonorità diverse, racconti che nascono dall'urgenza di esprimersi e condividere qualcosa di autentico. E allora mettetevi comodi, alzate il volume e lasciatevi trasportare. Sta per iniziare una nuova puntata di Suoni all'Alba, perché il futuro, come sempre, suona oggi.

0: Bene amici di Suoni all'Alba, ci siamo, apriamo questa nuova puntata con una nostra prima ospite. Lei è Gisella Cozzo, artista italo-australiana dal percorso internazionale, che torna con il brano Che male fa, una bellissima reinterpretazione di uno storico brano dei Mattia Bazar, realizzata insieme a Piero Cassano. Un progetto che unisce memoria musicale e contemporaneità, riportando alla luce un classico della canzone italiana attraverso una lettura elegante, emotiva e profondamente personale. Ma per saperne di più ho il piacere di avere qui a Suoni all'Alba Gisella Cozzo. Benvenuta!
1: Grazie, ciao Giulio, come stai?
0: Tutto bene, tu come va?
1: Bene, bene, bene, molto bene.
0: Perfetto. Gisella, Che male fa? È una canzone, come abbiamo detto, dei Mattia Bazar. Che cosa significa innanzitutto confrontarsi con una pagina così importante della musica italiana? C'è stata una grande sfida nella reinterpretazione, nel rivestire questa canzone?
1: Sì, è vero. Io ho voluto fare delle covers in italiano perché è un progetto che diciamo che si allungherà per fine dell'anno, ma ho voluto scegliere delle canzoni che abbiano un senso per me come artista in questo momento della mia vita, ma anche avere una collaborazione così importante come la leggenda di Piero Cassano. Certo. Cofondatore dei Mattia Bazar e la sua composizione insieme a Carlo Marrale e Aldo Stellita delle parole. Insomma, ho voluto testimoniare con questo bellissimo brano che ho sempre adorato, con questa collaborazione che secondo me ha dato quell'autenticità vera, con la voce di Piero qua e là durante il brano. Mm-hmm. È vestito anche con l'arrangiamento chiaramente di Filadelfo Castro, il mio producer.
0: Bene, Che male fa, come dicevi, inaugura un progetto, Songwriters Cantautori. Come mai hai scelto proprio questa canzone come punto di partenza, come apripista?
1: Beh, diciamo, ho voluto rappresentare il panorama musicale italiano con un brano che credo che sia molto elegante e d'autore, quindi dare un'altra veste nel mio percorso e introdurre, diciamo, queste bellissime canzoni italiane che ho sempre adorate, però adesso ho l'opportunità di metterle tutte insieme in un mm-hmm. album a fine dell'anno, e quindi ho voluto la prima e la partecipazione di Piero, poi ci saranno altri e altri cover miei diciamo in inglese internazionale e inediti anche in inglese e italiano. Quindi è un progetto molto grande, è un progetto che abbia un respiro anche internazionale, ma soprattutto italiano, perché volevo veramente affiancarmi con i grandi della musica italiana.
0: Nel brano, Gisella, si percepisce un equilibrio molto delicato che possiamo mettere tra il rispetto dell'originale senza tralasciare però il linguaggio contemporaneo. Era importante evitare quell'effetto nostalgia, no?
1: Sì, diciamo che abbiamo voluto mantenere chiaramente tutto quanto la melodia, il mood, diciamo, del brano, ma con un respiro più contemporaneo e un respiro più moderno, con delle sonorità che a Piero è piaciuto moltissimo, e con l'inizio del brano che è quello, assomiglia a quello, è quello, perché proprio c'è il trademark dell'inizio del brano nell'introduzione, e poi si svolge con questo sviluppo molto più contemporaneo, se vogliamo, con sonorità di oggi, con un groove sotto, insomma. Credo che sta piacendo moltissimo, quindi sono molto felice anche sulle piattaforme digitali, e sta andando molto bene, quindi sono molto felice che tutti insieme abbiamo collaborato per far sì che uscisse un brano simile di 50 anni fa, perché è del 76 questo brano, sì. Ma con un respiro più del 2026, insomma.
0: E ci sei riuscita benissimo.
1: Grazie.
0: Ci sei riuscita benissimo. E Piero che cosa ha detto nel riascoltare questa nuova veste?
1: Guarda,
0: sicuramente è stato soddisfatto.
1: Beh, devo dire che è stato un gentleman fan, devo dire, della musica italiana. È stato veramente molto lusingato che una donna abbia invitato lui a partecipare in un suo brano. Non è un po' raro questo.
0: Sì, non è scontato.
1: E quindi no, è stato veramente gentile, tanti complimenti. Però io gli ho chiesto quando venne in sala: dimmi tu se vuoi cambiare qualcosa, dimmi tu cosa ne pensi realmente. Ed è stato veramente molto apprezzato tutto, insomma, e quindi è stato veramente molto molto carino. C'è un reel pure che ho messo su Instagram, per chi volesse andare a vedere, dove lui parla del brano e tutto quanto. Quindi è stato per me, l'ho conosciuto 2 anni fa, è stato per me una conferma nuovamente della sua bellissima anima, sia professionale sia di uomo, quindi di persona, una bellissima veramente anima.
0: La tua identità artistica vive tra l'Italia e l'Australia, come abbiamo detto anche all'inizio. Questo doppio sguardo culturale influenza in qualche modo anche il tuo modo di interpretare le canzoni. Insomma, la terra, il territorio in qualche modo entra anche nell'anima artistica.
1: Certo, no, tutto c'entra, perché ha sempre a che fare come io sono nata artisticamente in Australia, a Melbourne. E quindi da piccola prendevo lezioni da una maestra australiana, quindi sentivo musica italiana, musica australiana, rock americana, AC/DC, Olivia Newton-John, Bee Gees, e poi sentivo Massimo Ranieri, Mina e Celentano, quindi con i miei, quindi in casa, perché si parlava, si respirava la musica italiana, ma si mangiava, e la cultura italiana era proprio in casa. Io sono nata tra fish and chips e spaghetti, dico sempre io. E quindi per forza io ho sempre questo background che mi supporta e mi fa ricordare le influenze anche musicali, però nel frattempo, cantando anche molto di più magari in inglese, ho un modo di interpretare forse le canzoni in italiano con un altro approccio. E questo mi piace, perché mi fa molto piacere che io possa magari interpretare in un altro modo, ecco, magari è così, magari no, ma è questo che sento io.
0: Molti ti conoscono anche come la regina degli spot, grazie a tanti jingle entrati proprio nell'immaginario collettivo
1: Giulio, hai ragione.
0: Che rapporto hai con questo tuo passato? Se ti dovesse capitare lo rifaresti di nuovo, no?
1: Come?
0: Se ti dovesse ricapitare lo rifaresti di nuovo.
1: Certo che sì, perché mi ha fatto conoscere qui tra il pubblico, l'audience italiano, tra le case e le mura domestiche, perché da 33 anni che, per esempio, uno del gelato, Joy, sì. I feel good, I feel fine, c'è la gente ancora, un amico mio, mia influencer, ha fatto 1.400.000 di views ricordando questo brano, quindi sono onoratissima di aver fatto parte della vita degli italiani in questi miei pubblicità, tutte gli spot che ho fatto, ma anche adesso devo uscire la settimana prossima in radio uno nuovissimo.
0: Noi abbiamo la fortuna
1: quindi
0: qui di averti qui. Ma che bello!
1: Sarà tutto bello. Pubblicato, e vedrete sui social un po' di materiali nuovi anche di questo bellissimo brano che ho composto per questo grande brand.
0: Bene. E a proposito d'Italia, sei riuscita a portare anche lo Zecchino d'Oro in Australia?
1: È vero, infatti è stata una bellissima cosa, l'ho ideato insieme a mio marito, questo Zecchino d'Oro, praticamente con il trademark italiano autorizzato, siamo riusciti a portare 12 cori sul palco della Melbourne Italian Festa, che si svolge a ottobre, per 2 anni consecutivi, quindi è stata una bellissima esperienza. I ragazzini sono stati molto molto entusiasti, anche le scuole inglesi, italiane, australiane, insomma, hanno partecipato in grandissimo affluenza. È stata una bellissima cosa per le nuove generazioni mantenere la lingua italiana attraverso la musica, e quindi questo era il mio intento per la cultura italiana nel mio paese.

0: bello.
1: Ho qualche data Genova-Bologna in giro per l'Italia. Chi volesse andare a vedere il mio sito, gisellacozzo.com, ci sono tutti i dettagli lì, tutti i miei social networks, Instagram, TikTok, insomma, mi
0: tutto
1: trovate.
0: Lì. Tutto lì. Ecco, come dicevi, il tuo percorso convivono tante cose: pop, televisione, formazione, promozione della cultura italiana anche all'estero, come abbiamo detto. È difficile e faticoso tenere insieme tutte queste anime.
1: Molto.
0: Pensavo mi dicessi no, è tutta
1: oggi,
0: una cosa.
1: facendo la valigia, cercando e facendo, diciamo, la tracklist di diversi show e cose varie, e magari facendo lo show in Australia che devo fare, insomma, è molto faticoso, però è la mia vita. Devo essere anche fedele in quello che la vita mi ha regalato, e sono veramente onorata di poter fare questo e continuare a farlo, perché Dio mi ha dato questo dono che è la voce, e spero di poterla fare nel miglior modo possibile, anche registrare dei brani e fare diciamo questo mestiere del recording artist, no?
0: Sì.
1: Registrare dei brani e fare degli album, che ho fatto sempre in tutta la mia vita, per me fa parte della mio percorso, della mia, diciamo, vita discografica e percorso artistico, quindi non vedo l'ora di completare questo album e farvi sentire le altre canzoni che stiamo veramente completando, e spero che piaccia al pubblico italiano e mondiale, perché poi va su tutte le digitali piattaforme, quindi
0: certo.
1: È una bellissima avventura.
0: E lo aspettiamo anche noi, molto molto curiosi e molto attenti poi ad ascoltare questo lavoro. Per concludere, Gisella, in un'epoca in cui ci troviamo, no? C'è un ascolto sempre veloce, sempre frammentato,
1: sì.
0: A volte addirittura le canzoni diventano usa e getta. Ecco, secondo te che valore ha oggi tornare anche a quella che è la canzone d'autore, la canzone scritta con la penna, la metto tra virgolette, e la forza delle melodie? Ne abbiamo veramente bisogno, specialmente adesso?
1: Sì, guarda, io sarò old school, però quando io sento una melodia accattivante, è una melodia italiana, internazionale, quando è bella, è bella. Quindi noi abbiamo bisogno di veramente andare un passo indietro, io parlo per gli ascoltatori, e di dare tempo alla musica,
0: sì.
1: Perché la musica è preziosa, bisogna sentirla con più tempo, bisogna respirarla e sentire il brano più volte,
0: certo.
1: Perché il primo ascolto non è una cosa valida per me. Io, se qualcuno mi manda un brano, io devo ascoltarlo 2-3 volte per dare un giudizio,
0: certo.
1: E posso dire dopo i 15-20 secondi se è bello o no, quello sì, perché l'esperienza mia magari mi ha portato ad essere, per la mia formazione, molto critica, mm-hmm. Però do sempre l'opportunità per il nuovo ascolto, perché certe melodie sono un po' complicate o hanno bisogno tempo per essere
0: che diventino
1: assorbite, bravissimo. Mm-hmm. Quindi io anche le mie canzoni, ho fatto un inedito anche Best Thing, che sarà anche incluso in questo album, ha fatto molto bene sui digital download, e la gente ascolta su queste digitali come Spotify, per esempio,
0: sì.
1: Ha tempo per ascoltare se vogliono veramente ascoltare, e quindi bisogna dare tempo a tempo e fare veramente assorbire, come hai detto giustamente, le canzoni nel nostro cuore e anche nella nostra anima, perché la musica veramente ci arricchisce. Quando siamo giù ci mettiamo una musica e ci fa cambiare umore, no?
0: Certo.
1: È terapeutico, e quindi dobbiamo dare più tempo e pazienza alla musica, quello
0: sì.
1: Sicuramente sì.
0: Assolutamente.
1: Bellissima domanda.
0: Sì. Assolutamente sì. Ve lo ricordo, il singolo si intitola Che male fa, Gisella Cozzo con Piero Cassano, che hanno costruito un dialogo raffinato tra passato e presente, dimostrando come un grande classico possa continuare a parlare al pubblico anche attraverso nuove sensibilità interpretative. Un progetto che celebra la canzone italiana, ma senza nostalgia, ma con uno sguardo aperto a quella che è la contemporaneità. Gisella, io ti ringrazio veramente tanto di essere stata ospite qui a Sonia
1: Giulio, all'Alba. Sei stato veramente molto carino con

0: delle domande molto, molto belle e interessanti.
1: Ah,
0: Grazie.
1: ti ringrazio e ti ringrazio ancora una volta per averci dato un po' del tuo tempo. Ciao Gisella, alla
0: Grazie
1: prossima.
0: a te, ciao a tutti, ciao Giulio,
1: Ciao,
0: ciao, ciao.
1: ciao, ciao, ciao, ciao.

Benvenuti di nuovo sulla Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Nuova settimana, nuova scossa alla classifica. Qualcosa in testa cambia. Una top 10 ad alta intensità e la corsa continua dentro una top 20 ricca di nomi fortissimi della nuova scena italiana. Tra cantautorato, elettronica, urban, rock e nuove contaminazioni, la scena indipendente italiana continua a sorprendere. Dalla posizione numero 20 fino alla vetta parte adesso una nuova classifica della Indie Music Like. Via, si parte dalla ventesima posizione che vede Piotta con E così te ne vai. Numero 19 per Max Gazzè, intermezzo bianco.

In salita alla numero 18 Capo Plaza, ho solo 64 sbarre. E alla numero 17 in leggera discesa Rancore con Basta. In discesa anche Daniele Silvestri, numero 16, Sana e Robusta Costituzione. In salita alla numero 15 Di Martino, Fluire degli Argini. E alla numero 14 in salita i Subsonica, Grida.

Numero 13 per i pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo siento. E alla numero 12 in discesa Madame, rosso come il fango. Posizione numero 11 della classifica per Dito nella piaga, prima o poi. Ed eccola la top 10. Numero 10 in salita Liberato e Mahmood, Inter Street. E alla numero 9 L'amante, una magia più forte della morte. In salita anche Willy Peyote, numero 8 Kodak. E alla numero 7 Frankie High Energy MCE con la featuring di Jovanotti, pedala e batteria. Numero 6 Fra Quintale, Aranciata.

Posizione numero 5 della classifica per Cosmo con Ogni giorno, ogni notte. E l'anticamera del podio, ovvero sia la numero 4, vede in discesa Tony Pitoni e Tommy Cash, L'amore. Ed eccolo il podio di questa settimana. In salita alla terza posizione Marrakesh e Madame, Volevo capire con Marrakesh.

amore senza stato. Posizione d'onore, medaglia d'argento, numero 2, Fulminacci, maledetto me. E stabile ancora una volta al primo posto della Indie Music Like, Pierpaolo Capovilla e i Cattivi Maestri per Le vie della città.

E si chiude qui anche questa settimana la Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Una classifica fatta di movimenti, nuove entrate, grandi ritorni e collaborazioni che continuano a ridisegnare il suono contemporaneo. Dal podio alle nuove sorprese della Top 20, la musica continua a cambiare e noi continueremo a raccontarla settimana dopo settimana. Grazie per essere stati con noi. L'appuntamento torna prestissimo con una nuova classifica, nuove salite, nuove scoperte e naturalmente tanta tanta musica da ascoltare. Da Indie Music Like è tutto, un saluto a tutti voi e soprattutto buon ascolto.

0: Bene, dopo Gisella Cozzo è arrivato anche il momento del nostro secondo ospite qui a Suoni all'Alba, ed è un bentornato perché torna a trovarci un artista che abbiamo già avuto il piacere di ospitare e che ci ripropone un nuovo capitolo del suo percorso musicale, sempre intenso, visionario e sempre profondamente personale. Il nostro secondo ospite è Adriaco, cantautore romano che presenta il suo ultimo singolo dal titolo Sogno Addio Re Roberto. Già il titolo è molto interessante. Un nuovo singolo tratto dall'album Collezione di Arretrati. E allora ascoltiamo direttamente lui perché è qui con noi al telefono. Bentornato.
1: Ciao, che grazie, come sempre, è sempre un piacere essere con voi.
0: Grazie a te, grazie a te. Allora, parliamo di questo tuo nuovo singolo, Sogno, Addio Re Roberto. Questa volta arrivi con un brano nato letteralmente da un sogno, no? Un sogno fatto anche qualche tempo addietro, nel 2013, e adesso vede la luce in una versione definitiva. Ecco, raccontaci un po' questo sogno diventata canzone.
1: Sì, vabbè, dico sempre che all'interno di questo album, Collezione di Arretrati, ci sono un sogno e un incubo, e li ho anche messi vicini nella tracklist, perché appunto uno racconta proprio un sogno e l'altro racconta un incubo. Nel caso di Sogno, chiaramente è quella più positiva tra le due canzoni, ed è un sogno proprio che feci molto tempo fa, perché ovviamente anche questa, come tutte le altre tracce del disco, è un arretrato, una canzone scritta molti anni fa e che poi insomma ci ha messo un po' per prendere una forma definitiva. E è un sogno rocambolesco, e insomma, come avrete ascoltato insomma anche nel testo, anche di difficile interpretazione, perché ovviamente, come tutti i sogni, prende spunto da varie cose anche della vita quotidiana, per poi chiaramente discostarsene e in un'allegoria un po' dell'inconscio. E ci sono sicuramente, c'è un tema importante all'interno della canzone, che è un po' anche quello del rapporto con l'essere adulti. Mm-hmm. E quindi diciamo che ecco, questa figura di Roberto è un po' quello che il me 22enne aveva un po' anche forse costruito come immagine idealizzata di un adulto super efficiente che potesse funzionare bene, realizzare i propri sogni, ma allo stesso tempo essere anche la soddisfazione del proprio padre, quindi diciamo proprio l'ideale, no, di adulto a tutti gli effetti. E quindi ecco, è stata un po' una canzone che mi ha permesso di capire meglio queste cose e cercare di capire chi voglio essere io, insomma.
0: Mm-hmm. Ecco, quindi il misterioso Roberto è quel personaggio che emerge proprio dai ricordi di infanzia, no? E diventa poi il cuore della canzone.
1: Sì, in realtà ci è voluto un po' per capire chi fosse Roberto, perché era un nome che appariva così all'interno del sogno. Poi all'epoca avevo uno psicologo con cui facevamo molte interpretazioni dei sogni e abbiamo appunto analizzato un po', anche cercato di tirar fuori per libera associazione, ed è spuntato dal mio passato un ricordo rispetto a questo Roberto, che poverino era un mio compagno delle elementari, che poi nel tempo era diventato sì. E tra l'altro la cosa divertente è che ho saputo poi successivamente che questo Roberto lavora per le ferrovie. E non lo sapevo nel momento in cui ho scritto questa canzone, che ruota anche intorno, ecco, al tema di treni,
0: dei treni
1: e quant'altro.
0: Sì. Certo, beh, fantastico, fantastico. Quindi insomma questo sogno può essere riletto anche come un attraversamento di una terapia, no? Di una musica che comunque in qualche modo è uno strumento per far comprendere anche se stessi.
1: Sì, assolutamente, rimane un po' la mia filosofia. In questo album c'è tanta analisi sicuramente, ma soprattutto c'è proprio un percorso che spero sempre poi non sia fine a se stesso, perché chiaramente c'è il percorso dell'artista che scrivendo in qualche modo si cura anche, no? E trova una sorta di autoaiuto nella scrittura, però allo stesso tempo c'è anche magari la speranza che se qualcuno ascoltando può, anche con un vissuto molto diverso, riconoscersi in qualcosa, in delle parole, in delle emozioni, magari possa essere d'aiuto anche per altri.
0: Ecco, il sound del pezzo assolutamente molto originale, mescola pop, rock, anche atmosfere vintage, una bella squadra che ha lavorato, no? C'è Eulalia, Bernardino Ponzani, il mix di Marco Federico, insomma una squadra vincente, dai, possiamo dirlo.
1: Sì, decisamente la squadra che poi ha lavorato su praticamente tutto il disco, quasi tutto il disco, quindi sono molto molto contento del risultato, anche perché viene dopo tanti anni, questo brano in particolare, tanti anni di rivisitazioni, abbiamo fatto prima le versioni acustiche nei live eccetera, e poi a un certo punto è uscito fuori questo arrangiamento che poi ci ha dato subito un'idea divertente per fare un videoclip che insomma è proprio uscito adesso insieme alla versione singolo del brano. Che sì, non so se...
0: Sì, certo, un videoclip, anche lì volevo arrivare, no? Un videoclip, anche questo molto interessante, perché, gentili radioascoltatori, andatelo a vedere, è un videoclip videogioco, ispirato proprio all'immaginario del videogame dell'infanzia. Anche questa è una bellissima idea. È nata, com'è nata anche questo progetto?
1: È proprio in realtà nello specifico è stato Valerio Passi, chitarrista, che dopo aver creato un suono di chitarra molto particolare nella canzone ha detto: mi sembrano i suoni dei videogiochi un po' arcade degli anni 90, sì. No, queste cose, e questo da lì ci è venuta questa idea: ma sarebbe fighissimo per poter fare un videoclip giocabile. E infatti poi diciamo l'abbiamo elaborata bene questa faccenda ed è uscito fuori dall'incontro poi con Andrea Piccolo, che è appunto un game designer giovanissimo, ha circa 10 anni in meno di me, e lui mi ha presentato i suoi collaboratori che abbiamo lavorato a distanza, loro sono di Milano. Uh-huh. E hanno realizzato questo videogioco che potete tutti giocare sulla piattaforma Itch gratuitamente, ed è appunto poi il gameplay del gioco a diventare il videoclip della canzone.
0: Ecco, nel gioco il protagonista corre, affronta ostacoli, sale su un treno, quindi prima ne abbiamo parlato, un treno fuori controllo, e ricostruisce tutto il suo passato, una bellissima metafora di un percorso, no? Un percorso che porta poi all'età adulta.
1: Sì, assolutamente, secondo me è forse uno dei casi in cui siamo riusciti di più proprio a rendere anche visivamente il significato della canzone, ed è molto bello anche che arriva proprio alla fine di un percorso in cui le canzoni sono state presentate un po' una per una, abbiamo svelato tutte le grafiche del disco con l'uscita del disco a novembre, e qui le grafiche sono state riutilizzate mostrandone ancora di più forse il significato poi allegorico che c'è sotto, perché diventano in qualche modo anche degli ostacoli o dei mostri da sconfiggere, e sono ovviamente state riadattate in pixel art le grafiche originali di Matteo Lucibello, e quindi insomma è tutto un po' un concept visivo che fa parte del disco, di tutto il progetto del disco.
0: Ecco, e adesso guardando avanti, dopo collezione di arretrati, che sicuramente si trova ancora in una fase promozionale, in una fase in cui bisogna farlo conoscere, dopo questo viaggio tra sogni e memoria, Adriaco cosa sta preparando? Sta sognando altre cose, o ci sono magari delle cose che vengono fuori indipendentemente dai sogni?
1: Beh, assolutamente sì, non si smette mai di sognare, e io chiaramente sono, come giustamente detto, in una fase promozionale ancora per quanto riguarda questo disco, e c'è una piccola appendice di cui già è stato pubblicato un brano che sarà un EP in inglese. Abbiamo registrato all'interno della stessa sessione dei brani in inglese che appunto saranno un po' un altro volto del mio progetto, e sono sempre collegati tematicamente a collezioni di arretrati, e stiamo anche finalmente lavorando sul fare un po' di concerti live. Vedremo un po' che cosa succederà ancora, c'è una data ma non la voglio ancora comunicare, ma molto a breve insomma ci sarà una prima esibizione dal vivo.
0: E questo, siamo contenti perché poi alla fine il live per un artista è importante, no?
1: Assolutamente.
0: Portare
1: sì.
0: sul palco, guardare il pubblico, si ha una percezione diversa e quindi è molto molto importante. Ti auguro insomma di farne tantissimi. Sogno, addio Re Roberto, questo è il nuovo singolo di Adriaco, che conferma ancora una volta una scrittura personale e immaginifica, capace di intrecciare la autobiografia, una ricerca sonora e narrazione simbolica. Un brano che dimostra come la musica possa trasformare sogni, paure e ricordi in uno spazio condiviso di consapevolezza e di racconto. Io ti ringrazio di essere stato ancora una volta con noi qui a Suoni all'Alba e ti faccio veramente tantissimi complimenti per il tuo lavoro.
1: Grazie mille, grazie come sempre.
0: Ciao Adriano, alla prossima.
1: Ciao, ciao.
0: Ciao, buona serata. Ciao, ciao.
1: A te.

E con Sogno, addio Re Roberto di Adriaco, si conclude anche questa puntata di Suoni all'Alba. Oggi abbiamo attraversato mondi musicali diversi, tra grandi ritorni, racconti personali, memoria, emozioni e percorsi artistici capaci di trasformare esperienze intime in musica condivisa. Grazie ai nostri ospiti per aver portato qui a Suoni all'Alba la loro voce, la loro sensibilità e le loro storie. E grazie soprattutto a voi che ci seguite ogni settimana con affetto, attenzione e curiosità. Da Giulio Berghella è tutto, io vi do appuntamento alla prossima puntata di Suoni all'Alba, sempre tra novità musicali, interviste e racconti dalla voce diretta dei protagonisti della musica contemporanea. Suoni all'Alba, perché il futuro, come sempre, suona oggi. Ciao ciao amici tutti, alla prossima!

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

31 maggio 2026, buona domenica, la Chiesa ricorda la visitazione della Beata Vergine Maria. La luna è piena. Il proverbio del giorno, al contadino non far sapere quanto è buono il formaggio con le pere, ricorda come l'ignoranza, nei meno abbienti, rappresenti un ulteriore vantaggio per i più ricchi. E oggi si celebra la Giornata Mondiale Senza Tabacco. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1279 avanti Cristo, all'età di 24 anni, Ramesse II succedeva al padre, il faraone Seti I, alla guida dell'Egitto, mentre nel 1594 moriva a Venezia Jacopo Robusti, il pittore noto come il Tintoretto. Nel 1935 il regime nazista dichiarava inabili al servizio militare tutti i cittadini ebrei, era un ulteriore passo verso la loro esclusione dalla vita attiva della Germania. E nel 1961, in seguito al referendum di ottobre, il Sudafrica diventava una repubblica indipendente. Charles Robert Swartz era il primo ad assumere la carica di presidente. Nel 1963, relazione annuale della Banca d'Italia, che indicava in stretta creditizia e controllo della spesa pubblica la strada contro l'inflazione arrivata al 7,6%. Nel 1972, tre carabinieri, Antonio Ferrero, Donato Poveromo e Franco Don Giovanni, venivano uccisi a Peteano, in provincia di Gorizia, in un agguato con autobomba. Nel 1980, Carlo Donat Cattin si dimetteva da ministro della Sanità dopo la fuga del figlio Marco, accusato di essere uno dei capi del gruppo terrorista Prima Linea. Nel 2002 la Cassazione confermava le condanne per gli esecutori della strage di Capaci, ma annullava le pene per i presunti mandanti. Nel 2004 Damiano Cunego vinceva l'annuale edizione del Giro d'Italia di ciclismo e nel 2018, a 88 giorni dalle elezioni, il presidente Sergio Mattarella affidava nuovamente l'incarico di governo al 5 Stelle Giuseppe Conte. Sono nati il 31 maggio, nel 1857 Achille Ratti, Papa Pio XI, nel 1923 Ranieri III di Monaco, nel 1930 l'attore Clint Eastwood, 80 anni fa, nel 1946, la politica e scrittrice Barbara Spinelli e nel 1953 l'autore e cantante Fabio Concato. Sono nati oggi anche l'attrice Brooke Shields e il cantante Gigi Finizio, nel 1965, il meteorologo Paolo Corazzon, nel 1969, il regista premio Oscar Paolo Sorrentino, nel 1970, la conduttrice TV Adriana Volpe, nel 1973, e il pilota pluricampione mondiale di enduro David Knight, nato in questo giorno nel 1978. Era l'ultima segnalazione per il 31 maggio 2026. Gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

Buongiorno dalla redazione. Donald Trump ha chiesto modifiche all'intesa sul nucleare negoziata dai suoi emissari con l'Iran, aprendo un nuovo ciclo di trattative che potrebbe durare ancora diversi giorni. Secondo Axios, il presidente americano vuole rafforzare alcuni punti sull'accordo, in particolare quelli relativi alla gestione del materiale nucleare iraniano. Ora in Italia la piccola Beatrice è morta, a 2 anni, per le botte della mamma e del compagno 42enne, Manuel Iannuzzi, entrambi arrestati. Gli inquirenti hanno trovato nel cellulare dell'uomo foto della bimba col volto tumefatto e un video in cui le viene imposto di fumare una sigaretta mentre gli adulti ridono di lei e scoppia a piangere. Incidente in una prova notturna della parata del 2 giugno. Un vigile urbano accende dei fuochi d'artificio mettendo in fuga 30 cavalli al galoppo per il centro di Roma. 4 feriti, tra cui una poliziotta e una militare. Molestie a minori, un maestro di terza elementare in servizio in una scuola pubblica del Milanese è stato arrestato in flagranza di reato. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri nel corso della mattinata di ieri mentre erano in corso le lezioni. I militari sono entrati in azione dopo circa un'ora dall'inizio dell'attività didattica. Sport in chiusura, la Champions League resta a Parigi. Storico bis del Paris Saint-Germain che batte l'Arsenal ai rigori a Budapest. Fermate 235 persone per gli scontri durante i festeggiamenti nella capitale francese. Per il tennis, malgrado l'eliminazione di Sinner, un'altra Italia vince e vola agli ottavi del Roland Garros. Quella di Cobolli, Berrettini e Arnaldi. È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: So damn good, bitch.
1: Alexa? Alexa?
2: Non sono Alexa.
1: Come non sei Alexa?
2: Sono Chan.
1: Signore, chi è sta Chan adesso?
2: L'assistente vocale Pezzotto.
1: No, non
2: si dice. Cosa ti aspettavi?
1: A questo punto niente.
2: Ti ricordo che mi hai comprato con il Black Friday a 90 centesimi.
1: Ma quando mai? Non è vero. Comunque, posso sapere chi è Pierpaolo Carlino?
2: Pierpaolo Carlino è un rompi.
1: Oh, ma sei acida però, eh.
2: Scherzavo, è un chiacchierone incredibile.
1: Mi piace questo
2: Dice di essere un conduttore radiofonico, però boh.
1: Sì, boh, vabbè, dai. Ma tu manco 90 centesimi, vali, Chan. Ciao, sono Pierpaolo Carlino e ti aspetto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 11 a mezzogiorno su Radio Meano.

0: radio.
1: E buongiorno a tutti, sono Germana e vorrei ringraziarvi per le bellissime mattinate che ci fate trascorrere. Sono una vostra assidua ascoltatrice e un augurio a tutti quanti voi. Buona giornata, ciao.

0: Nel silenzio che abbraccia la tua anima, trova la forza di amare la vita e pregare per chi è nel bisogno.
1: Saluti e baci alla radio. Ogni giorno da domenica a venerdì, dalle ore 8:30 alle 10. Chiama o messaggia al numero 351 340 92 20. Risponde Saluti e baci alla radio.

0: Ci siamo, buongiorno, buona domenica. È domenica, sì, è vero che è domenica. Ed è il 31 maggio. Abbiamo finito anche questo quinto mese, ragazzi. Ce lo siamo mangiato. Ce lo siamo magnà. Allora, buona mattinata, dai, buongiorno, buona domenica, inizia così, saluti e baci alla radio. Signore e signori, stiamo dormendo, facciamo... Chi è? Allora, pro... Chi è? Buongiorno Emma, buongiorno.
1: Scusa, tu cominci a dormire, io ti seguo.
0: Ho capito. Buongiorno. Buongiorno, ieri che giornatona meravigliosa, straordinaria, bellissima.
1: Ha già sentito tutto dall'inizio alla fine.
0: Sì, bello, bello, bello. Allora,
1: mamma mia.
0: Dimmi.
1: No. Perché c'è il ritardo della Gina qua e allora mi sento che ho fatto...
0: Ah, ho capito. Allora, vabbè, siamo arrivati a domenica di questo
1: quinto mese
0: che è appunto maggio e ce lo siamo già magnati, ragazzi.
1: E con che cosa? Con la mortadella?
0: Con la mortadella, buona la mortadella, buona la mortadella.
1: Meno male, ma sempre detto che non gli piaceva.
0: A quest'ora parlare di mortadella, mamma mia.
1: Con un bel pane caldo. Ragazzi.
0: Mamma mia, che meraviglia. Ieri eravamo a Igea Marina, praticamente eravamo
1: nell'area Igea Marina.
0: Esatto, eravamo alle porte di Rimini. Ieri mattina, noi naturalmente, io sono partito alle 5 del mattino e sono tornato ieri sera tardi praticamente. E la cosa bella è che noi di Radio Famo un Sangue con Enrico, dove naturalmente abbiamo parlato di donazione del sangue, c'erano diciamo quasi tutte le Avis d'Italia, c'era questa assemblea nazionale 92esima, se non ricordo male, e noi eravamo praticamente lì in bar, ci hanno messo su un angolino in bar. Tu non hai la minima idea quando passavano le persone con sto panino in mano che io aiuto. Vabbè, dai.
1: Ma non hai mangiato dopo, sì.
0: Io diciamo che ho mangiato guardando loro praticamente. C'era un profumo di... Mamma mia, vabbè, dai. Allora, lasciamo perdere queste cose, sennò poi ci facciamo del male. Facciamoci del male! Allora, dai.
1: Vogliamoci bene.
0: Vogliamoci bene, esatto. Perché vogliamoci bene? Perché?
1: Perché c'è poco tempo.
0: C'è poco tempo, ma perché? L'unica forza al mondo è?
1: È l'amore.
0: Quindi. Ok, perfetto. Allora, dai, siamo con i grandi
1: successi.
0: Sì, e questa settimana abbiamo scelto di regalarci chi?
1: Domenico Modugno.
0: Che persona straordinaria, Domenico Modugno. Quante belle canzoni ci ha regalato. Che bello. Poi lui, non lui, ma è stato, sono stati girati due episodi, un film di due episodi appunto su Domenico Modugno. Lo trovate direttamente sull'archivio Rai. Rai Play, sono due puntate. Io l'avrò visto penso 6 volte, ma lo rivedrò perché mi dà veramente tanta emozione. Poi con Fiorellino, il fratello di Fiorello, è bravissimo lui a interpretare questo personaggio, cioè Domenico Modugno. Va bene, allora, Domenico Modugno, con che cosa?
1: Un uomo in frac del 1955, meglio conosciuta come Vecchio Frac.
0: Ok, bene.
1: Io la dedico a tutti coloro che oggi festeggiano il compleanno.
0: Ok.
1: E ce ne sarà qualcuno in giro Una la conosco, però...
0: Una non... la conosci?
1: Sì, la conosci anche te, basta, non dico altro.
0: Chi è che compie gli anni oggi, scusa, perché...
1: dai, su...
0: È una, è una donna?
1: Sì.
0: Sai che non mi ricordo neanche più come mi chiamo, come faccio io a ricordarmi?
1: Vabbè.
0: Chi è che
1: Te lo dirò, non so se posso. È la sorella di una tua amica, dai, su, una nostra
0: giusto.
1: Amica.
0: Nevia, è vero.
1: Ma non so se potevo nominarla, quindi io...
0: Ah, non si può dire Nevia? No.
1: Non lo so!
0: No, è vero, non si può dire Nevia, non lo diciamo più Nevia, dai. Va bene, dai. Mi raccomando, il nome Nevia non dovete dirlo, va bene?
1: Vabbè, non so se gli fa piacere, per cui voglio dire...
0: Vabbè. Ma comunque, vabbè, mica parliamo di Nevia, di Calzignano Terme, no, assolutamente.
1: No.
0: Appunto, cioè, vabbè. Noi parliamo di Nevia, che insomma, che compie gli anni oggi e che abita in via...
1: No, basta! No, la praia si lascia lì, Maurino, per piacere. Dai, salutiamo tutti quelli che compiono gli anni oggi e un saluto circolare per tutti.
0: Grazie Emma, un abbraccio a te Lorenzo.
1: In particolare alla famiglia di Maurillo, va bene?
0: Fantastico, noi ci vediamo domani pomeriggio, no mattina.
1: Domani, ci sentiamo domani mattina. Ci vediamo domani alla casa di riposo.
0: Casa di riposo, esatto. Di Padova, Padova.
1: Ciao!
0: Ciao Emma, grazie!
1: Ciao!
2: È giunta mezzanotte, si spengono i rumori, si spegne anche l'insegna di quell'ultimo caffè. Le strade son deserte, deserte e silenziose, un'ultima carrozza cigolando se ne va. Il fiume

tutta quanta la città. La luna s'è incantata, sorpresa impallidita, pian piano scolorandosi nel cielo sparirà. Sbadiglia una finestra sul fiume silenzioso e

0: 340 92 20 92 20.
1: Risponde saluti e baci alla radio.
0: Risponde saluti e baci alla radio. Va bene, siamo abbiamo iniziato la nostra puntata anche oggi domenica. Prima canzone, i grandi successi questa settimana con Domenico Modugno, cantante che naturalmente ha scelto Emma. E questa mattina ci ha regalato una canzone meravigliosa. Brava Emma! Grazie, un abbraccio anche a Emma. Allora, attenzione, perché Emma ha detto che c'è un compleanno di una nostra amica che non possiamo fare il nome, cioè Nevia che compie gli anni. Quindi tanti auguri a Nevia! Aspetta, perché non riesco più a parlare. Tanto Nevia, tu hai capito chi sei, no? Quindi no, lo so che non si può dire il nome Nevia, però, perché mi hanno detto: Maurillo, non dire il nome Nevia! Va bene, allora non diciamo che. La prima volta che mi vedi mi fa un. Così che... Allora, vediamo un attimino, c'è un messaggio. Io non lo sapevo, attenzione, sentite un po'. C'è un messaggio vocale. Sentite chi compie gli anni oggi, sentite.
2: Buongiorno a tutti gli amici, i saluti e baci, buongiorno a Maurillo da Amedeo di Manfredonia.
0: Amedeo, oggi, buongiorno.
2: 31 maggio, colgo l'occasione per fare gli auguri a un grandissimo
0: a
2: amico.
0: Chi?
2: Col quale ho condiviso.
0: Come si chiama? Aspetta, perché adesso è partito.
2: Tantissime, aspetta. Bellissime avventure.
0: Sì.
2: Musicali e non solo.
0: Sì.
2: Stefano Manenti, tanti tanti cari auguri bro da parte mia e di Francesca. Un abbraccio a tutti, ciao Maurillo e buona domenica da Amedeo.
0: Ma non ci posso credere, ma voi pensate chi compie gli anni? Chi compie gli anni oggi? E noi ce l'abbiamo al telefono, pronto, buongiorno!
3: Buongiorno, saluti e baci a tutti!
0: Saluti e baci a... buongiorno, ma ti sei appena svegliato?
3: Adesso è partito. Mi sono appena svegliato, sì. Attento che io ho il teletrasporto,
0: Ma che teletrasporto, ma cosa dici? Sì, dai. Sì. No, però quello che voglio dire io è come si fa, cioè oggi non lo sapevo che era il tuo compleanno. Allora
3: non lo sapevi?
0: Ma che, aspetta, fermo lì.

0: Szygnowski, Sprabojski, Badabowski, Stefanowski, Tantiemurowski, Atowski.
1: Ma tu pensa, Stefanone!
2: Ma abbiamo, sì, abbiamo il compleanno a due giorni di distanza, ma come hai fatto a non ricordarti?
1: Ma sai, la mia è una memoria abbastanza rovinata.
2: Breve.
1: Ma no, breve, cioè, proprio rovinata la mia memoria, okay. Le RAM sono assolutamente consumate, capito?
2: Ho capito. Bene.
1: Senti, stamattina cosa farai di bello?
2: Guarda,
1: festeggi?
2: Sto
1: con Matteo?
2: Sto organizzando, sì. Sto organizzando col teletrasporto una gita, quindi
1: una gita fuori porta,
2: fuori molto porta, quindi stai molto attento, guardati intorno.
1: Come guardami intorno? Scusa, non c'è nessuno.
2: No, guardati intorno. Fammi mettere l'ultimo bullone al teletrasporto.
1: Ho capito.
2: Vediamo se mi manda nel Veneto. Vediamo.
1: Vabbè, comunque dai, rimani in linea, dai, che andiamo avanti. Tanti auguri, fermo lì.

0: se vi viene voglia di cantare, fatelo. Tanto noi, Stefano, Stefano, sì, ci sei? No, eccomi. Tanto io stavo dicendo, se hanno voglia di cantare, lo devono fare, tanto noi non lo diciamo a nessuno, giusto?
1: Assolutamente, no, sono d'accordo con te.
0: Non facciamo la spia, perché chi è, chi fa la spia è servo di Maria. Cos'è? Non ho mai capito sta roba qua.
1: No, non è figlio,
0: ma... non è figlio, se non ho capito. Ma infatti, ma... io non sono figlio di Maria, sono figlio di Lina.
1: Manco io, io sono figlio di Ida.
0: Di Ida,
1: quindi, beh, sì.
0: Allora, caro Stefano, abbiamo un altro telefono, abbiamo la... aspetta, perché mi sto perdendo. Allora, hai già fatto colazione?
1: No, no.
0: Ah, non no. Hai fatto colazione?
1: No, no.
0: Dai, dai, muoviti. Però adesso aspetta, perché prendiamo una telefonata. C'è una telefonata che arriva da Sanicandro Garganico. Allora, il nome inizia con la M come Maria, quindi chi è?
1: È Maria, ecco, vedi?
2: Stefano!
1: Grazie, Maria! Come stai?
0: Ciao, Maria, ma senti Stefano?
2: Auguri, grazie.
0: Lo senti Stefano, grazie, tu?
1: Maria, mi senti? Mi senti, Maria?
0: Parlate insieme.
2: Sì, sì, ti sento.
0: Ecco, buon, perfetto. Oh. Allora, okay. Maria, dimmi, dimmi.
2: Ti sento male, il telefonaccio, il telefono mio.
0: Non lo senti bene?
2: Accio la voce. Pronto?
0: Sì, mi senti?
2: Pronto, sta...
1: Maria, Marilla, ci senti?
0: Maria, senti?
2: Sì, sì, ti sento, mo ti sento.
0: Perfetto, perfetto.
1: Bene.
0: Allora, Maria, che canzone ci regali?
2: L'aria pulita, Franco Calone.
0: Franco Calone con Aria Pulita, ok. Chi vuoi salutare?
2: Auguri a Stefano, a te, tua famiglia, mio marito Franco, mia cognata Costanza, Marianne e Francesca. Salute e bacio alla radio.
0: Va bene, perfetto. Grazie.
2: E saluto mia sorella, sta a Pesaro. Arrivo, bacio a Rita.
0: Un saluto, esatto. Cosa sta facendo Stefano? Allora, va bene, grazie.
2: Ciao Marilla, ciao, ciao. Buona ciao. Giornata. Ciao, ciao. Ciao.
1: Grazie, Maria. Ciao, ciao, Maria. Ciao.
0: Se volete chiamarci in diretta, 351-340-9220.

0: Si chiama Franco Calone con aria pulita. Allora siete benvenuti, grazie per aver scelto saluti e baci alla radio anche stamattina, in questa domenica mattina di febbraio in mezzo alla nebbia. E allora Fantozzi, cosa sto dicendo, no? Buongiorno Stefano, ci sei?
1: Io ci sono sempre, perfetto. Ti sento benissimo, forte e chiaro.
0: Aspetta,
1: sembra
0: perché...
1: quasi che io sia vicino a te, pensa.
0: Per forza, stiamo facendo la telefonata WhatsApp, no? Che non è una telefonata.
1: Sì,
0: aspetta,
1: no, ho quasi aggiustato il teletrasporto, eh.
0: Ah, ho capito. Aspetta, perché c'è un messaggio. Ascolta, sì. Ascolta, aspetta. Però prima c'era Emma e Lorenzo che dicono buon compleanno Stefano, e anche da parte nostra, quindi
1: grazie Emma, grazie Lorenzo.
0: Poi vediamo un attimino, aspetta un attimo perché qua spacchiamo tutto. Buongiorno, vabbè, allora sentiamo il messaggio, eccolo qua, vediamo se arriva, vediamo.
2: Gian Rastegna, caro Boscaiolo.
0: Aspetta, perché hanno successo il patatrack, quindi non si sente nulla. Sentiamo il messaggio, eccolo qua, che arriva.
2: Gian Rasdenia, si dice Susso, caro Boscaiolo.
0: Ah, ho capito. Allora c'è Tony Ruggero che ha detto che è in russo, ma forse stava parlando in dialetto russo, il Boscaiolo, non lo so. Allora c'è Stefano.
1: Sì.
0: C'è Tony Ruggero, sai chi è Tony Ruggero?
1: Assolutamente sì.
0: Ecco, Tony Ruggero che dice tantissimi auguri Stefano, quindi ti fa
1: grazie,
0: gli auguri.
1: Grazie Tony, grazie.
0: E visto che lui insomma, ti fa gli auguri, noi mettiamo una sua canzone.
1: Assolutamente.
0: Che si
1: vai.
0: Chiama La Fra... La Fra, che non è una fragola, ma La Fratella...
1: La Fratellanza.
0: Bravissimo, bravissimo. Ce l'ascoltiamo,
1: bene.
0: Questa è una canzone di Tony Ruggero. Grazie Tony.
1: Grazie.
3: Questo passato è diventato presente,

0: risponde saluti e baci alla radio. Va bene, dai, siamo in piena mattinata, 9:15 e tutto va bene, caro Stefano. C'è un'altra telefonata dopo il nostro amico Tony Ruggero. C'è un'altra telefonata, chiama Rovigo, vai.
1: Pronto Rovigo?
2: Buongiorno Stefano.
1: Buongiorno Mariella.
2: Grazie, auguri, buon compleanno. Ma ascolta,
1: grazie
2: un po'.
1: Tante. Sì.
2: Tu sei ancora un giovincello. E io sì, volevo farti gli auguri in Facebook, ma non si dica scritto che tu compi gli anni oggi. Io lo sapevo.
1: Tu lo sapevi, certo.
2: Sì, che lo sapevo, però mi faceva piacere farle in Facebook. Però tu non hai la data di nascita, non hai niente, e così te li faccio a voce, dai.
1: Grazie, grazie tante. Grazie,
0: la sua data di nascita è 31 maggio 1953.
2: 73, tesoro. Siete fratelli, gemelli.
0: Ah, giusto! No, aspetta, ho sbagliato. Ho fatto 10 anni meno. È 73, dai, ho sbagliato.
1: 73, sì, sì.
0: Ho sbagliato.
2: Non mettetevi quei numeri con Mariella, che Mariella ha dato i numeri per ben 43 anni.
0: Ma io ti... Mariella!
2: Oh!
0: Io ti batto, do i numeri tutti i giorni. Signore e signori!
2: No, ma tu lo fai quadrare, niente, ti tutto.
0: Io non faccio quadrare

0: Basta.
1: Mariella. Ogni persona è unica e ogni persona è speciale.
0: Certo, certo.
1: Bravo.
0: E nessuno
1: brava.
0: Può essere come me e
1: certo,
0: come
1: perché
0: te, perché noi siamo unici.
1: Unici, bravissima.
0: E basta, e basta,
1: e basta. E basta,
0: e basta. Guai a chi ci imita, perché noi lo disgreghiamo. Aspetta che adesso mi sento tortiglia la lingua come te. Ma c'è il sole a Rovigo, c'è il sole.
1: C'è il sole, dai, anche a Padova, mi sa, in tutta Italia, dai. Ascolta.
0: Sì, Stefano invece sei al fresco, vero Stefano?
2: Sì. Stefano al fresco, no, Stefano al sole.
1: Ah, è al sole, ho capito. Sì.
0: Vabbè, me lo scotta come qua a Rovigo.
2: Perché? Dai, guarda Mariella,
1: a Roma,
2: Mariella.
1: A Roma c'è il sole.
2: A Roma non so se c'è il sole, io... sono ormai nella
1: teletrasporto. Aspetta, aspetta, lui è a Bolzano, adesso è a Bolzano.
0: Vada Maurillo, non ti sei proprio niente. Che eri in viaggio venerdì, Stefano. È venuto su.
1: Sì, ma è a
0: a prendersi i freschi.
1: È a Bolzano, lui è a Bolzano.
2: Io sono a Bolzen.
1: A Bolzen, a Bolzen.
2: Forse ancora per poco, forse ancora per poco.
1: Quindi... sì, perché ma poi deve tornare a casa. Senti,
0: guarda, ma non sono ancora
2: no, con Antonio, con Antonio stiamo preparando insieme a Matteo. Abbiamo quasi pronta la macchina del teletrasporto.
1: Ancora sta macchina del teletrasporto.
2: Tu vedrai tra un po', tu
0: vedrai. Hai messo il navigatore? Dove hai puntato il navigatore? Dai che sono curiosa. Dove hai puntato il navigatore del teletrasporto adesso? Adesso te mio dici.
2: Adesso vediamo. Allora, la meta è il Veneto. Meta il Veneto,
0: ah,
2: vediamo.
0: Bello,
2: vediamo sicuramente dove mi porta il cuore. La stazione d'arrivo è dove mi porta il cuore.
1: Aiuto! Ascolta, aiuto! Mariella, metti la, metti la canzone, dai, dimmi che canzone hai richiesto.
0: La vita è così, io non chiedo di più.
1: Che canzone sia, perché non la conosco.
0: Ma un fiacca che gira tutti i nassi dentro il gatto di radio.
1: Ah, si chiama...
0: E la vita è così di Tony Dal Monaco.
1: Tony Dal Monaco, ho capito. Perché noi veneti, e chi si chiama Antonio lo chiamiamo come?
0: Tony.
1: E chi si chiama Giuseppe lo chiamiamo?
0: Beppe.
1: Beppe. Va bene.
0: O Pino. Beh, come lo chiami te?
1: Cioè, io chiamo Beppi. A Padova si dice Beppi.
0: Ma io non sono... Non abito a Padova, abito a Rovigo.
1: Ma tu sei una padovana. Però sei padovana,
0: sì,
1: dai.
0: Ho il sangue padovano.
1: Certo, certo che sì.
2: Invece sapete come lo chiamiamo noi a Roma?
1: Come lo chiamate?
2: Lo chiamiamo Abete.
1: Beppe, anche voi, come noi.
2: No, Abete.
0: Abete.
2: Invece di Pino.
1: Va bene, dai.
0: Anche se sei arrivato a Natale.
1: Ragazzi, mettiamo la canzone, dai. Allora, canzone sì, Se la vita è così.
0: Non chiedo di più. Non chiedo, basta cantare.
2: Ciao Mariella, grazie.
1: Ciao Mariella, grazie.
0: Thank you.

0: Bellissima questa canzone, grazie Mariella. Se la vita è così, Tony del Monaco, che bel ricordo che hai scartato proprio, ce l'hai aperto così, bellissima, bellissima, bellissima canzone. Allora, caro Stefano, adesso c'è un messaggio. L'hai visto il messaggio?
1: Sì, l'ho visto e lo leggo.
0: Sì, vai.
1: Arriva da Graziella di Sassari.
0: Sassari, sì, vai.
1: Dice: ciao Maurillo, buongiorno, mi puoi far ascoltare la canzone di Massimo Ranieri, Erba di casa mia? E la voglio dedicare a mio padre, a tutti i miei fratelli, a mio marito, i miei figli, a mia nuora, a tutti gli ascoltatori di Saluti e Baci, e a te Maurillo un abbraccio forte, ti auguro buona domenica, il mio ciao.
0: Grazie, perfetto. Allora salutiamo, ringraziamo Graziella e mettiamo la canzone. Però prima di mettere la canzone vogliamo ricordare il numero di telefono, perché se vogliono chiamarci il numero di telefono è
1: 351 340 92 20. Risponde Saluti e Baci alla radio.

0: Allora, vi abbiamo beccati tutti, Stefano, li abbiamo beccati tutti. Stavano cantando tutti questa canzone.
1: Però assolutamente.
0: Ricordate, non lo diciamo a nessuno, quindi continuate a cantare. Perché cantare fa...
1: starà bene.
0: Oh, tu poi che sei cantante, cantautore, sei, quindi lo sai quanto bene si fa, quando si sta... si fa.
1: Io sto molto bene quando canto.
0: Oh, e allora facciamolo tutti. Allora, vediamo un attimino, caro Stefano, ci sono degli auguri da parte di Tiziano. Dice:
1: grazie.
0: Auguri a Stefano per il suo compleanno.
1: Grazie, Tiziano.
0: Allora, poi c'era un messaggio di Graziella. Lo devi leggere? Ah no, l'hai già letto.
1: L'ho letto.
0: Sì.
1: La ringraziamo per la canzone Erba di casa mia.
0: Adesso mi dà la sensazione di parlare con Renato, chissà perché.
1: Davvero, Ni?
0: Ni.
1: È perché sto nel teletrasporto.
0: Ho capito.
1: Pensa che c'è Antonio.
0: Sì.
1: La Valentina, Matteo.
0: Sì.
1: E vorrebbe venire anche il Capitan Spack, quello là con l'orecchio a punta. Però non lo so se lo facciamo entrare.
0: Senti, ma siete lì in terrazza al fresco?
1: No, noi siamo nel teletrasporto, è fatto a forma di uovo.
0: Ah, ma siete in auto allora?
1: Un po' strettini stiamo.
0: Guarda,
1: però, ecco.
0: Guarda, sai, allora ti dico subito dove ti porteranno. Ti porteranno,
1: sì,
0: in un posto. Hai portato via un giubbottino?
1: No.
0: Aiaia. Perché lì sarà abbastanza freddino, dove vai, te lo dico io.
1: Guarda, io ho fatto questa richiesta, ho programmato nella macchina.
0: Sì.
1: Mi ha detto: dove volete andare? E io ho scritto: portami dove mi porta il cuore. Quindi chissà dove mi porterà.
0: Ma, vabbè, ascolta, c'è una telefonata, allora chiama Pesaro, vai.
1: Pesaro, buongiorno.
2: Buongiorno Stefano, buongiorno, buona domenica.
1: Buongiorno. Buona domenica a te. Che si dice a Pesaro? C'è il sole?
2: Che dire? Sì, c'è il sole, oggi andiamo al mare. È una bellissima giornata. Comunque tantissimi auguri per il tuo compleanno.
1: Grazie caro. Grazie
2: per
1: di
2: i
1: cuore.
2: Tuoi 100 anni.
1: Per i miei?
0: 100 anni.
2: 100 anni.
1: C'è... 104, prego.
2: Ah, 104, vai, bellissimo.
1: 104, sì, 104.
0: Pensa che ieri Stefano era più giovane di me, adesso praticamente mi ha superato. Sì,
2: diventato un po' più vecchio.
1: Esatto. Senti, che canzone ci fai ascoltare?
2: Profumo di mare, diritto Antoni.
0: Mare, bella. Profumo di mare.
1: La sigla del telefilm Love Boat.
0: Love Boat, esatto. Allora Ciro, chi vuoi salutare?
2: Allora saluto mia moglie incoronata con i miei figli Vincenzo e Francesco, con tanto affetto e amore, e più saluto la grande Rita e tutti quelli che mi conoscono. E tutti voi dalla radio, e vi faccio di nuovo tantissimi auguri a Stefano per il suo compleanno.
1: Grazie di cuore. Ciro. Grazie.
0: Allora Ciro, intanto voglio ringraziarti perché adesso scatenerai qualcosa di grande, sai perché?
2: Sì.
0: Perché adesso chissà quante persone canteranno mare, questa profumo di mare.
2: Sì.
0: Bravissimo. Quindi, signori e amici di tutta Italia, siete pronti? Si parte, andiamo a cantare insieme mare, profumo di mare. Ciao Ciro, grazie.
2: Ciao, buona domenica a tutti.
1: Ciao.

0: Allora salutiamo anche la Svizzera, visto che ho ricevuto una telefonata dalla Svizzera. Se puoi chiamarmi su WhatsApp, grazie. Chiamaci su WhatsApp all'amico o l'amica naturalmente che ci ha chiamato dalla Svizzera. Infatti è arrivato un messaggio adesso, vediamo un attimino. Stefano, fermo lì un attimo che c'è un messaggio. Aspetta,
1: sì,
0: sentiamo.
1: Sono al semaforo.
2: Buongiorno, qui è Gidio e Carmelina da Vintetturo. Volevamo dare dei complimenti alla vostra trasmissione che è così bella. Noi siamo adesso, abbiamo un piccolo orto e siamo all'orto.
0: Aspetta. Stefano, ci sei?
1: Sì.
0: Allora vediamo se riesco a contattare questi amici dalla Svizzera che ci stanno ascoltando. Vediamo un attimino. Sì. Eccoli qua, sta suonando il telefono. Bene, allora chiamiamo i nostri amici dalla Svizzera. Vediamo 351 340 9220. Se volete chiamarci adesso in diretta. Pronto, buongiorno. Pronto?
1: Non sono pronti.
0: Ma hanno risposto però. Pronto? Non si sente, chissà perché. Aiuto. Vabbè, allora adesso organizziamo tutto e poi... E poi chiamiamo, vediamo adesso se c'è. Pronto? No, non si sente, aiuto, che peccato.
1: E sono nell'orto.
0: Infatti. Vediamo così. Non si sente, vabbè. Allora, vediamo, no? Ci sei?
3: Sì, adesso ci sono.
0: Oh, adesso si sente. Ciao, buongiorno.
3: buongiorno a lei.
0: Buongiorno, dove ti trovi esattamente in Svizzera?
3: Allora, io sono a Vintetturo, al cantone Zurigo.
0: Ah, ok. Tu stai ascoltando la radio in FM, in DAB?
3: Sì, stasera. Sì, io l'ascolto pure la mattina prima che vada a lavorare, ascolto sempre la radio Blues Overato.
0: Ah, ok. Quindi ci ascolti in DAB, allora. Bene.
3: Sì. Adesso abbiamo un piccolo orto fuori città e ci veniamo qui sempre un po' a divertirci, a prendere un po' di aria.
0: Bene. Com'è il tempo lì in Svizzera?
3: Allora, oggi è un po' nuvoloso, non è tanto caldo. Ieri era moltissimo caldo, ieri c'era 32 gradi.
0: Ah, ok, perfetto.
3: Senti, oggi non è così tanto caldo oggi.
0: Ascolta, da quanti anni sei lì in Svizzera?
3: Allora, io sono da 45 anni in Svizzera.
4: Stai, ascolta.
0: 25 anni?
3: No, 45.
0: Ah, 45 anni, ho capito, mamma mia.
3: Sì, sono partito da Davoli con 16 anni.
0: Da dove, scusa?
3: Da Davoli, provincia di Catanzaro.
0: Ah, Catanzaro.
3: Davoli Superiore.
0: Salutiamo
3: sì, Davoli Superiore.
0: Salutiamo gli amici di Catanzaro, perché noi siamo in onda con la radio di Soverato di Catanzaro. Sì. Quindi ci ascolta anche Catanzaro adesso. Allora, senti, c'è una canzone che ti piace, una canzone italiana?
3: Sì, a me piacciono tutte le canzoni italiane, le ascolto volentieri.
0: Ma c'è un cantante, una canzone che ti piace di più, insomma? C'è un cantante?
3: Ma cantante, diciamo, mi piacciono quelli degli anni 60, 70, 80, diciamo così. I nuovi meno, però vabbè, li ascolto anche lo stesso, no?
0: Allora, guarda, io proporrei una canzone che non mi piace, però, guarda, faccio uno sforzo, la mettiamo, dai.
3: Dai.
0: Che è quella di Gianni Morandi con la fisarmonica.
3: Ok, va bene, l'abbiamo prima parlato di mia moglie, diciamo, mettiamo la fisarmonica di Gianni Morandi.
0: Ok, come si chiama tua moglie?
3: Carmelina,
0: ok. Grazie per averci chiamato.
3: Grazie mille anche a voi di avermi risposto. Un saluto anche di mia moglie, complimenti per la trasmissione.
0: Grazie, buona giornata.
3: Grazie mille, a risentirci allora, buona giornata anche a voi.
0: Ciao, grazie.
1: Ciao.

0: Stefano, dove sei? Stefano, dov'è Stefano? Pronto Stefano, ci sei?
1: Io ci sono, tu ci sei?
0: Che voce però, che è successo?
1: Guarda, sono uscito dal teletrasporto, dall'uovo. Indovina dove sono?
0: Ma guarda un po' chi c'è! È arrivato Stefano in studio, non ci posso credere.
1: Sono negli studi di Saluti e Baci alla Radio.
0: Ascolta, ti hanno dato... Senti... C'è il direttore che sta chiamando. Signor Stefano, venga in ufficio.
1: Subito.
0: Questa
1: subito.
0: Volta deve andare in ufficio. Senti, c'è un messaggio che ti ho girato. Il bello della diretta. Aspetta, perché sono anche io. Sono il citofono. Praticamente c'è il direttore che sta chiamando. Signor Stefano, venga in ufficio. Allora, c'è un messaggio che arriva, non mi ricordo più. Allora, buongiorno, sono Patrizia, sono una fan di Tony Ruggeri, perché non mettere qualche brano di Tony Ruggero? Ma l'abbiamo già messo, perdonateci, ma veramente abbiamo tante richieste, tante ancora dediche. Vai Stefano con il messaggio.
1: Allora, il messaggio dice: buongiorno, buona domenica da Lorenzo di Aci Castello.
0: Aci Castello, sì.
1: Provincia di Catania. Il direttore artistico di Rete Radio
0: Network. Sì, sì.
1: Oggi 24 gradi. Volevo ascoltare Sapore?
0: Sapore di sale.
1: Ah, di sale. Saluti a tutti voi, di Saluti e Baci alla radio. Scusate, non ho gli occhiali. A zio Pippo,
0: così no, scrive.
1: Non ho gli occhiali, lo dico io. Se, no, non lui. A zio Pippo e sì. Cugino Salvo da Loreggia, Padova. Da Catania Concetta, Damiano, Alessandro, Giuseppe, Carmelo, Luca, Daniele, Salvo, Mary, sì. Giusi, Paola e Luana.
0: Oh, perfetto, perfetto. Allora mettiamo cosa?
1: Sapore di sale.

0: sfumare un po' di canzoni, scusateci, ma d'altronde il tempo manca. Mi sono incartato, vabbè. Allora, Gino Paoli con Sapore di sale, sapore di montagna, sapore di mare, sapore. Sapore
1: di te.
0: Esatto. Allora, attenzione, attenzione. Perché adesso c'è un messaggio vocale, caro Stefano. E questo messaggio è un po' rivolto anche a te. Ascoltiamo, vai, eccolo qua.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori, buongiorno a TikTok, buongiorno a tutte le radio, buongiorno da Enrica da San Daniele del Friuli, buongiorno Maurillo, buona domenica per famiglia. Allora, tanti, tanti, tanti, tanti auguri di uno speciale meraviglioso compleanno a Stefano, auguri! Poi volevo regalarvi una canzone di Vasco Rossi che si chiama Non l'hai mica capito. Volevo salutare Emma Lorenzo, Giuseppe Beniamino da Bologna, Maria da San Nicandro, Franco e Maria da San Nicandro. Un saluto a tutti quanti. E poi Emanuela di Garzignano, Donatella da Brennero e tutti quanti quelli che ascoltano naturalmente questa trasmissione. Saluti e baci, un saluto da Enrica da San Daniele del Friuli, un po' nuvoloso, ciao, buona domenica ancora.
1: Grazie Enrica, ascoltiamo Non l'hai mica capito.

0: è iniziata questa canzone, poi è iniziata diversamente.
1: In effetti, con l'introduzione di Alba Chiara.
0: Alba Chiara, esatto,
1: carina.
0: Va bene, allora, vogliamo ricordare il numero di telefono?
1: 351-340-9220.
0: Perfetto, chi vuole, ma ormai... Senti, cosa dici? Ci facciamo una bella carrellata di ciao?
1: Certo.
0: Dai, allora, se volete fare anche gli auguri a Stefano Manetti in diretta, potete chiamare adesso, in questo momento. Vai, 351-340-9220. C'è Franco però intanto. Pronto, Franco?
2: Pronto, anche a voi.
0: Buongiorno, Franco. La canzone che richiedi è... Non dirgli mai...
2: Gigi Alessio.
0: Gigi Alessio. Chi vuoi salutare, sì. Franco?
2: È mia moglie che ci ha fatto ad Erika, tutti quanti. A voi e tutti i persone che sono qui a questo paese.
0: Va bene, perfetto. Grazie, Franco.
1: Ciao, Franco. Non si sente.
0: Non ho capito, scusa, Franco.
1: Non ci si sente più alla radio.
0: Ah, non si sente più la radio? Aiuto. È saltata a Gargano FM?
2: Ci sento proprio la scarpa.
0: Ma tu dove sei? A San Severo?
2: No, a San Nicandro.
0: Ah, San Nicandro. Non lo so, non so come mai. Non so come mai.
1: Chiederemo.
0: Chiederemo.
2: A mia moglie, vuol dire che sei a San Severo.
0: Grazie, allora. Ciao, Franco.
1: Ciao, Franco.
2: Sì, buona domenica.
1: Buona domenica.
0: Ciao, grazie, grazie. Allora, andiamo il via alle telefonate, i saluti. Prima telefonata, vai. Chi è? Pronto?
3: Pronto, ciao, sono Cristina. Tanti, tanti auguri da Avola per Stefano e a te anche, ovviamente.
1: Grazie, Cristina.
3: Tanti auguri, Stefano.
1: Grazie, ciao.
0: Grazie,
3: ciao,
0: grazie.
3: Ciao, ciao.
0: Grazie,
3: ciao.
0: Grazie, Cristina. Allora, chi vuole salutare e fare gli auguri a Stefano? Pronto, c'è un'altra telefonata.
4: Pronto?
0: Buongiorno!
1: Ciao Emma!
4: Buongiorno, io faccio gli auguri in diretta.
1: Grazie!
4: Prima, e saluto tutti coloro che sono con voi.
1: Grazie! Grazie. Ciao, okay. Emma, ciao!
0: Ciao Emma, grazie!
4: Ciao,
0: ciao, ciao! Un'altra telefonata, pronto? Pronto?
5: Ciao ragazzi! Gianni e Paola.
1: Ciao Gianni e Paola.
0: Ciao Gianni e Paola.
5: Tanti auguri, Stefano.
1: Grazie, buon grazie compleanno. Di cuore, grazie.
5: Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao Gianni, ciao, ciao. Grazie, grazie.
5: Ciao, ciao.
0: Allora, benissimo, perfetto. Se volete chiamarci, salutare Stefano, fare gli auguri di buon compleanno, 351-340-9220. Ce n'è un'altra telefonata. Pronto? Pronto?
6: Pronto?
0: Sì, ciao.
1: Ciao Enrica.
6: Ciao, auguri Stefano.
1: Grazie Enrica, grazie di cuore. Ciao.
6: Auguroni, ciao.
1: Salutami
6: ragazzi,
1: San Daniele.
6: Un saluto a tutti. Ciao.
1: Ciao.
6: Ciao, ciao.

0: Stefano, c'è un'altra telefonata. Pronto?
1: Pronto? Pronto? Mi saluti il dottore.
0: Il dottore, ciao, buongiorno, buongiorno dottore.
1: Buongiorno dottore.
2: Sarei io, saluti. Dottore. Ok.
1: Dottore.
2: Da dove ci rispondi, Antonio?
1: Io sono dalla Svizzera.
2: Dalla Svizzera.
0: Ciao, grazie,
2: ciao,
0: grazie.
2: Ciao.
0: Ciao. C'è un'altra telefonata, pronto?
3: Ciao Marillo, sono Antonietta, auguri per Stefano.
2: Grazie
3: da parte
2: Antonietta,
3: nostra,
2: grazie. Grazie tante, un saluto anche alla tua mamma.
3: Grazie.
2: Ciao, buona grazie. Domenica. Ciao.
0: Ciao, grazie. Stefano. C'è un'altra telefonata, pronto? Pronto? Pronto?
4: Buongiorno Maurillo, sono Rita.
2: Ciao Rita.
4: Voglio fare tantissimi auguroni a Stefano del tuo compleanno.
2: Grazie Rita.
4: Volevo dedicargli la sua canzone, l'album dei ricordi. Guarda, ho mandato un messaggio pure un po' di tempo fa, non so se è arrivato sì o no.
0: No, io non l'ho visto.
2: Non lo so, ti posso dire Rita che sono davanti al monitor dei messaggi, ce ne stanno, una marea, probabilmente sfuggito.
4: Comunque io l'ho mandato il messaggio.
2: Sì, vabbè, va bene. Niente.
0: Grazie comunque Rita.
2: Grazie Rita, abbi pazienza, sai che Maurillo è anziano.
4: Domenica a tutti.
2: Ciao, grazie, ciao.
4: Tanti auguroni.
2: Grazie.
4: Io l'avevo detto sul messaggio che lo dedichiamo all'album dei ricordi.
2: La sentiremo un'altra volta, grazie per il pensiero. Ciao Rita, buona domenica.
4: Grazie a voi, siete sempre grandi, stupendi, sempre famosi, siete tutto quanto quello che state. Grazie. È una cosa bellissima e grandissima. Ciao, buona domenica a tutti.
0: Ciao. Rita, un abbraccio forte, grazie.
4: Grazie. Ciao.
5: Pronto, buongiorno, auguri Stefano.
2: Grazie Riccardo. Grazie di cuore.
5: Come si sta in Veneto?
2: Ah, benissimo. Freschi. Freschi.
0: Freschi. Oggi si sta freschi, dai.
2: Oggi freschi.
0: Grazie Riccardo.
2: Un abbraccio, grazie.
5: Ciao.
2: Ciao.

0: C'è un'altra telefonata, caro Stefano. Pronto? Chi c'è?
1: Auguri Stefano, sono Costanza.
2: Grazie Costanza, grazie di cuore.
1: Auguri, auguroni. Ho mandato il messaggio, però no, ho mandato il messaggio vocale.
0: Sì, abbiamo sentito.
1: Ciao, auguri.
2: Grazie Costanza.

0: Altra telefonata, Stefano, pronto?
1: Pronto, ciao, tanti auguri Stefano.
2: Grazie.
0: Angelo, sono dalla Germania.
2: Ciao Angelo, dalla Germania. Ciao, grazie, ciao. Grazie di cuore, ciao.
1: Ancora auguri, ciao.
2: Grazie.
0: Ciao, grazie, grazie Angelo. Ciao.

0: Allora, caro Stefano, siamo ormai quasi arrivati alla fine. Mancano 2 minuti. Salutiamo, ringraziamo tutti. Andiamo via, ciao, grazie. Via.
1: Aspetta, aspetta, no, dedicami sì. 30 secondi.
0: Dai, vai.
1: Perché volevo ringraziare Matteo, mio figlio, sì. Naturalmente Antonio alla Valentina. Ma in realtà Matteo mi ha fatto una sorpresa, perché venerdì mi ha portato in stazione, ma non sapevo dove saremmo andati. Quindi non pensavo fosse previsto il teletrasporto a Padova, quindi insomma li devo ringraziare. Io sono ancora ingenuo, adesso devo associare Bolzano a Padova. Adesso si inventeranno qualcos'altro.
0: Però posso dire che è stata una bella, bella, bella sorpresa. C'è un altro messaggio che arriva, sentiamo, vai. Eccolo qua, vai.
2: Buongiorno, sono Raffaella da Terlizzi. Tanti auguri, Stefano. È un contraccambio. Saluti a. Ok.
1: Grazie di cuore, Raffaella. Grazie.
2: Ciao, ciao Maurillo.
0: Ciao.
2: Buona domenica.
0: Grazie, ciao, ciao, grazie, ciao. Un saluto anche a Raffaele di Terlizzi e tutti gli amici di Terlizzi. Poi c'è un messaggio che arriva da Salvatore di Napoli. Big Maurillo, Big Stefano, auguri Salvatore.
1: Grazie Salvatore.
0: Ciao Salvatore, poi c'è anche Maria Sciarra.
1: Ciao Maria.
0: Insieme a Mauro Malaguti, che dice
1: compleanno.
0: Buongiorno Maurillo, augurissimi a Stefano. Va bene.
1: Grazie di cuore.
0: Senti, cosa dici, cantiamo?
1: Dai,
0: Dai, lo facciamo prima di chiudere, vai!

0: Perché, perché?
1: Buongiorno dalla redazione. Guerra Stati Uniti-Iran. Trump, secondo tre funzionari citati dal New York Times, ha inasprito i termini di un potenziale accordo per porre fine al conflitto e ha inviato a Teheran la proposta modificata. Intanto i Pasdaran fanno sapere di aver abbattuto un drone americano sulle acque territoriali iraniane. Mosca accusa Kiev di aver colpito con un drone la centrale nucleare di Zaporizhzhia, ma l'Ucraina nega. Intanto a Rostov, in Russia, un deposito di petrolio ha preso fuoco nella notte dopo un raid con droni ucraini. A Chernihiv, invece, un uomo è morto in un attacco con droni russi. Attentato incendiario nella notte contro l'abitazione a Enego, Vicenza, di Adriano Cappellari, giovane cronista vicentino impegnato da tempo nel raccontare la situazione di Caivano e l'attività di Don Maurizio Patriciello. Dopo la mezzanotte, ignoti hanno lanciato una o più bottiglie incendiarie contro la casa, lasciando anche delle bombole di gas. Giornata senza tabacco, nel mondo si contano 7,3 milioni di decessi per fumo in un anno. Sebbene la quota di fumatori a livello globale sia diminuita dal 29% del 2025 al 24% attuale, l'abitudine al fumo coinvolge ancora oltre 1 miliardo di persone sopra i 15 anni nel mondo. Calcio, la Champions League resta a Parigi, storico bis del PSG che nella finalissima di Budapest batte l'Arsenal solo grazie alla lotteria dei rigori e trionfa per il secondo anno di fila. Fermate 283 persone per gli scontri durante i festeggiamenti nella capitale francese, 7 agenti feriti. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Guerra Stati Uniti-Iran. Trump, secondo tre funzionari citati dal New York Times, ha inasprito i termini di un potenziale accordo per porre fine al conflitto e ha inviato a Teheran la proposta modificata. Intanto i Pasdaran fanno sapere di aver abbattuto un drone americano sulle acque territoriali iraniane. Mosca accusa Kiev di aver colpito con un drone la centrale nucleare di Zaporizhzhia, ma l'Ucraina nega. Intanto a Rostov, in Russia, un deposito di petrolio ha preso fuoco nella notte dopo un raid con droni ucraini. A Chernihiv, invece, un uomo è morto in un attacco con droni russi. Attentato incendiario nella notte contro l'abitazione a Enego, Vicenza, di Adriano Cappellari, giovane cronista vicentino impegnato da tempo nel raccontare la situazione di Caivano e l'attività di Don Maurizio Patriciello. Dopo la mezzanotte, ignoti hanno lanciato una o più bottiglie incendiarie contro la casa, lasciando anche delle bombole di gas. Giornata senza tabacco, nel mondo si contano 7,3 milioni di decessi per fumo in un anno. Sebbene la quota di fumatori a livello globale sia diminuita dal 29% del 2025 al 24% attuale, l'abitudine al fumo coinvolge ancora oltre 1 miliardo di persone sopra i 15 anni nel mondo. Calcio, la Champions League resta a Parigi, storico bis del PSG che nella finalissima di Budapest batte l'Arsenal solo grazie alla lotteria dei rigori e trionfa per il secondo anno di fila. Fermate 283 persone per gli scontri durante i festeggiamenti nella capitale francese, 7 agenti feriti. È tutto, a più tardi.

La domenica è il settimo giorno. Non siamo in sette va wildlife, ma una frase che coinvolga i nostri amici penosetti posso dirla anch'io. La prendo in prestito da Dario Cassini. I 5 minuti di una donna sono come gli anni dei cani. Mi devi moltiplicare per 7. Si apre per chiudere la settimana il portoncino rosa di Almanacca. Bentrovati in antenna da Marjorie Maranca. Concludiamo questa settimana di Almanacca ed andiamo alla pagina 7 circa i segreti e le ritualità che ruotano intorno alle rastelle. Oggi voglio parlarvi di un gustosissimo record di cui narra anche il Guinness dei primati. Realizzato nel cuore dell'Abruzzo a Civitella Casanova dal ristorante Macalusa, in uno stabile in cui in origine c'era un frantoio, non ristrutturato ma diremmo restaurato, vista l'atmosfera intatta ed autentica. L'arrosticino più lungo del mondo, della misura di 10 metri e 13 centimetri, è stato preparato con cura a fine estate nel 2015. È stato infatti superato il Max Spedino, realizzato dal quartiere Vanchignetta di Torino. Cosa aggiungere? Ovviamente il più classico, provare per credere.

Ecco una dichiarazione di Mr. Kung. Mio fratello Kanis mi ha scritto: è stato un momento così stimolante. Quel periodo è stato un periodo piuttosto creativo per lui e per tutti noi. Ora che non c'è più, quel nome Perfect Union ha ancora più senso per me. Riguarda noi. Diceva che eravamo il genio Kung Active di una band chiamata Kung and the Gain. Ci siamo incontrati da bambini ed è stata un'unione perfetta.

Mi da Simona Mattioli, anche oggi puntuale alla finestra di 7va Wildlife. Paul Gray sottolinea che i gatti sono stati messi al mondo per contraddire il dogma secondo il quale tutte le cose sarebbero state create per servire l'uomo. Tra meno di 24 ore sulla vostra antenna di fiducia, di nuovo protagonista, il verde. E ricordate che aspetto i vostri like su Facebook.

Già a 8 anni inizia a cantare nel coro della chiesa di Santa Lucia. A 11 anni ha ottenuto un'indennità e ha deciso di investirla per imparare l'inglese. Adesso parla fluentemente anche con lo spagnolo, oltre alla lingua madre, il portoghese. Ma si difende anche in italiano, con una pronuncia davvero impeccabile. Dopo aver preso lezioni di ballo dall'insegnante della madre, ha terminato a 16 anni un corso di amministrazione presso una scuola tecnica di Rio de Janeiro. Se non fosse diventata una cantante, sarebbe voluta essere una psicologa. Il suo nome d'arte è ispirato al personaggio di serie televisiva molto popolare in Brasile, Honey.

Ariete, affari a gonfie vene. Toro, periodo di grande carriera. Gemelli, vi sentirete in perfetta forma fisica. Cancro, carichi di energia. Leone, periodo positivo per voi. Vergine, ottimo periodo per curare la vostra immagine. Bilancia, amore vero, siete in perfetta sintonia. Scorpione, sani e sereni. Sagittario, pappa e ciccia, con il vostro lui o la vostra lei. Capricorno, fortuna in arrivo. Acquario, con la vostra energia ce la farete alla grande. Pesci, attenti alla dieta. Formatisi a Los Angeles nel 1976 da alcuni dei più ricercati ed esperti sessionmen dell'epoca, definiti da Eddie Van Halen come collettivamente i migliori musicisti sul pianeta, sono famosi non solo per le capacità tecniche in studio, ma anche per il combinare tutti gli elementi del rock, i Toto.

E con questa domenica sta per andare via un'altra settimana. Facile contare i giorni, ma Thomas Stearns Eliot ha precisato: ho misurato la vita a cucchiaini di caffè. Per gustare anche voi Alto Caffè Parabens, chiedete in radio.

0: Finisce con questa puntata un'altra intera settimana di Almanacca ed in chiusura voglio darvi questa di Mark Twain che sostiene: ci sono tre cose che una donna è capace di fare con niente: un cappello, un'insalata e una scenata. Noi della redazione rosa di 7va.fm con pochissimo facciamo Almanacca. Per tutto il resto c'è il direttorissimo e sicuramente Chico già sta preparando il come orchestrarci per i prossimi 7 giorni. Da lunedì, come sempre, di nuovo insieme. E prima di concludere questo numero in Sunday Edition, un altro disco, anticipato come d'affettuosa prassi con un bacio da Marjorie Maranca.
1: Questa domenica chiudo un'altra settimana del catwalk in Almanacca, con il suggerimento caro ad Erin Winston per le sue modelle. Le persone ti fisseranno, fa che il loro tempo valga la pena. E su siamoda.ml il tappeto rosso è fisso per voi. Una

31 maggio 2026, buona domenica, la Chiesa ricorda la visitazione della Beata Vergine Maria. La luna è piena. Il proverbio del giorno, al contadino non far sapere quanto è buono il formaggio con le pere, ricorda come l'ignoranza, nei meno abbienti, rappresenti un ulteriore vantaggio per i più ricchi. E oggi si celebra la giornata mondiale senza tabacco. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1279 a.C., all'età di 24 anni, Ramesse II succedeva al padre, il faraone Seti I, alla guida dell'Egitto, mentre nel 1594 moriva a Venezia Jacopo Robusti, il pittore noto come il Tintoretto. Nel 1935 il regime nazista dichiarava inabili al servizio militare tutti i cittadini ebrei. Era un ulteriore passo verso la loro esclusione dalla vita attiva della Germania. E nel 1961, in seguito al referendum di ottobre, il Sudafrica diventava una repubblica indipendente. Charles Robert Schwarz era il primo ad assumere la carica di presidente. Nel 1963, relazione annuale della Banca d'Italia, che indicava in stretta creditizia e controllo della spesa pubblica la strada contro l'inflazione arrivata al 7,6%. Nel 1972, tre carabinieri, Antonio Ferrero, Donato Poveromo e Franco Don Giovanni, venivano uccisi a Peteano, in provincia di Gorizia, in un agguato con autobomba. Nel 1980, Carlo Donat Cattin si dimetteva da ministro della Sanità dopo la fuga del figlio Marco, accusato di essere uno dei capi del gruppo terrorista Prima Linea. Nel 2002 la Cassazione confermava le condanne per gli esecutori della strage di Capaci, ma annullava le pene per i presunti mandanti. Nel 2004 Damiano Cunego vinceva l'annuale edizione del Giro d'Italia di ciclismo e nel 2018, a 88 giorni dalle elezioni, il presidente Sergio Mattarella affidava nuovamente l'incarico di governo al 5 Stelle Giuseppe Conte. Sono nati il 31 maggio, nel 1857 Achille Ratti, Papa Pio XI, nel 1923 Ranieri III di Monaco, nel 1930 l'attore Clint Eastwood, 80 anni fa, nel 1946,

politica e scrittrice Barbara Spinelli. In 1953 l'autore e cantante Fabio Concato. Sono nati oggi anche l'attrice Brooke Shields, il cantante Gigi Finizio, nel 1965, il meteorologo Paolo Corazzon, nel 1969, il regista premio Oscar Paolo Sorrentino, nel 1970, la conduttrice TV Adriana Volpe, nel 1973, e il pilota pluricampione mondiale di enduro David Knight, nato in questo giorno, nel 1978. Era l'ultima segnalazione per il 31 maggio 2026. Gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Stai ascoltando?
7: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
8: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
6: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
9: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
10: Non fare niente di stupido.
6: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
8: Scordatelo. Ho chiuso. Apri la cassaforte. Apri la cassaforte. Io sono solo un accordatore.
6: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Eccoci qui, nuovo appuntamento con Spazi, dove c'è musica e ci sono tante novità, c'è Spazi, Max Mollica e Dino Super DJ Man in voce.

0: Alibalà di regia, la nostra redazione al completo, tutto lo staff tecnico di Magilla Radio Production, e abbiamo in linea telefonica con noi quest'oggi Naomi Messina. Ciao Naomi!
1: Ciao Max, ciao Dino e un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Allora Naomi, vogliamo conoscerti meglio, siamo curiosi. Tu nasci ballerina, tu sei una ballerina.
1: Sì, esattamente.
0: E fai ancora la ballerina come professionista e il canto, da dove esce appunto questa voglia di cantare e tra l'altro questa grande voglia di proporre dei brani bellissimi che poi ascolteremo alla fine di questo appuntamento con Spazi?
1: Allora, guarda, in realtà la musica è sempre stata nella nostra casa, nel senso che mia mamma è una cantante, quindi ho sempre avuto questa passione, ho sempre cantato, ma per lavoro lo faccio da qualche anno ed è capitato per caso quando lavoravo in un cassa artistico di un parco in Italia. Ho iniziato da lì a cantare e poi ho fatto al seguito diversi eventi, l'ho proprio incluso nel mio lavoro ed è andato bene.
2: Allora Naomi, prima di iniziare a parlare del brano che poi ascolteremo alla fine di questa intervista, vorremmo conoscere meglio il tuo profilo artistico, il tuo profilo professionale, visto che tu sei una ballerina professionista, hai partecipato a manifestazioni importantissime e la tua figura è richiestissima e volevamo un po' sapere da te com'è andata.
1: Allora, sì, adesso ovviamente così con l'emozione qualcosa salterò, ma non fa niente. Allora, diciamo che ho cominciato appunto da piccolissima in accademia a Torino, al Teatro Nuovo di Torino, dove ho appunto fatto tutto il percorso da piccola fino a quando ero stata grande. Poi ho lavorato lì al Teatro Nuovo, ho lavorato anche con una importante fondazione a Torino che fa spettacoli, che si chiama Torino Spettacoli. Poi ho lavorato una bellissima compagnia di jazz, che poi è lo stile che è il mio cuore assoluto, che si chiama Adriana Cava Jazz Ballet. Poi ho lavorato a Pescara, nel Pescara Dance Festival, ho lavorato a Mirabilandia, nel parco che penso tutti conosciamo, è stata un'esperienza bellissima. Poi dovrei andare a prendere il curriculum, mi sta venendo l'ansia di dimenticare qualcuno, quindi direi che comunque se qualcuno è curioso può andare poi nei vari social che diremo e così fa una cultura sulla mia persona.

0: Oggi in compagnia di Max Mollica e Dino Super di Gemmano c'è Naomi Messina. Allora, è arrivato il momento di parlare del brano che ascolteremo tra qualche minuto al termine di questa intervista, dal titolo Libera. Ci vuoi raccontare come è nato questo brano?
1: Allora, è nato perché chi mi ha scoperta, diciamo, per fare poi questo progetto a un concorso di canto a cui ho partecipato così, perché in quel periodo ho detto, vabbè, facciamo qualcosa di diverso. E invece poi è andata bene, questa persona che mi ha scoperto, che si chiama Max Buonomo di Badema Music, che ringrazio, che mi ha prodotto questa canzone, insomma, a lui è piaciuto il poter unire il ballo col canto per poi fare appunto un video alla Britney Spears, quindi questa è stata l'idea. Adesso il video ancora è da fare per ovvi disguidi del momento che hanno colpito un po' tutti, però il senso era appunto creare un connubio danza-canto e creare questo bel progetto, insomma.
2: Libera, un titolo che fa pensare a tanto, ecco, di cosa parla effettivamente questo brano?
1: Allora, parla in realtà di un sentimento che è proprio in me, inside, cioè nel senso non sono una ribelle, però adoro e amo e sono abituata a essere una persona libera e indipendente, libera nel senso da vincoli, da regole imposte dagli altri, quindi preferisco e desidero essere libera sempre di scegliere, non faccio mai scegliere agli altri per me. E quando mi hanno chiesto di cosa parliamo in questa canzone, io ho detto guarda, potremmo proporre questo tema che è anche un messaggio per tutti, insomma, che tutti decidano con la propria testa, e ti dirò che è anche inerente a questo periodo, se vogliamo.
0: E in questo periodo molto particolare vorremmo farti una domanda: stai lavorando ad altri progetti, qualcosa di nuovo?
1: Allora sì, allora, per quanto riguarda il mio lavoro di ballerina barra performer, ho un paio di progetti, adesso sceglieremo dove andare per questa nuova stagione appena ripartirà tutto, e invece per quanto riguarda il canto abbiamo sì un progetto, diciamo, a lungo termine che è previsto per il prossimo inverno, quindi stiamo lavorando per voi, quindi non diciamo altro.
0: Non vediamo l'ora di sapere, va bene. Allora, siamo in dirittura d'arrivo, vi ricordiamo velocemente che potete contattarci a magillaradioproduction@gmail.com, che siamo presenti su tutte le piattaforme social, cercando la pagina Spazi sarà facilissimo trovarci, andate col vostro like, entrerete a far parte del nostro gruppo, della nostra bella combriccola. Siamo in dirittura d'arrivo, la luce rossa da parte di Charlie Ballabio in regia si è appena accesa, quindi lanciamo i nostri saluti a tutti gli amici che ci stanno ascoltando e vi informiamo che torneremo prestissimo. E adesso, in chiusura, come sempre facciamo, la linea a Naomi per i saluti finali e la presentazione del suo brano.
1: Ringrazio Max, ringrazio Dino e tutti i radioascoltatori. Se volete seguirmi, mi trovate sulle pagine social di Facebook come Naomi Messina. E attenzione, perché su Instagram cambia. Su Instagram sono Naomi Esmeralda Messina con i trattini bassi, cioè Naomi trattino basso, Esmeralda trattino basso Messina. Quindi se volete seguirmi vi aspetto numerosi e vi lascio all'ascolto del mio brano con Libera.

tua musica. Scrivi una email a magillaradioproduction@gmail.com. Potresti essere tu il prossimo protagonista su Spazi.

0: giovani, fiori fiori nella tuta gold.
1: Buongiorno dalla redazione. Donald Trump ha inviato all'Iran una controproposta molto più restrittiva per un accordo per mettere fine alla guerra. Lo rivela il New York Times, che cita funzionari vicini ai negoziati. E intanto in Libano le forze israeliane avanzano nel sud e conquistano il castello di Beaufort. Ordinata l'evacuazione dell'intera area a sud del fiume Zarani. Avrebbero ridotto i servizi destinati ai migranti per destinare parte delle risorse pubbliche a esigenze private, ovvero viaggi e beni di lusso. È questa l'ipotesi al centro dell'inchiesta contabile che ha portato alla contestazione di un danno erariale pari a 1,3 milioni di euro. 8 le persone coinvolte, tra cui ex dipendenti della prefettura di Benevento. Un ragazzo di 17 anni è morto la scorsa notte in un incidente stradale avvenuto sulla provinciale 80 nei pressi di Ortanova, in provincia di Foggia. È accaduto intorno alle 3. In auto c'erano altri 4 ragazzi che sono rimasti feriti. La vettura è finita contro il guardrail dopo essersi sbilanciata e capovolta. La polizia francese ha arrestato più di 280 persone a Parigi in seguito agli scontri esplosi durante i festeggiamenti per la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions League. In totale, secondo il Ministero dell'Interno, sono state fermate 416 persone in tutto il paese, di cui 283 nella sola capitale, 7 gli agenti feriti. Tennis: malgrado l'eliminazione di Jannik Sinner, un'altra Italia vince e vola agli ottavi del Roland Garros. È quella di Cobolli, Berrettini e Arnaldi. Per il ciclismo, oggi l'arrivo del Giro d'Italia al Circo Massimo di Roma. Passerella finale per Vingegaard. E in MotoGP alle 14 al via la gara al Mugello con Bezzecchi in pole. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Il regno continua. Il Paris Saint-Germain è campione d'Europa per il secondo anno di fila. Stavolta non con un trionfonetto come nel 5-0 sull'Inter dello scorso anno, ma in una tesissima finale contro l'Arsenal chiusa dal dischetto. A Budapest decisivo l'errore di Gabriel dopo l'1-1 nei 120 minuti, con Havertz subito a segno a inizio primo tempo e il pari di Dembélé sul rigore. È stata dura, entrambe le squadre meritavano di vincere la Champions League, le parole del tecnico del PSG. Luis Enrique. E come già accaduto un anno fa, Parigi è finita di nuovo nel caos durante i festeggiamenti per la vittoria della Champions. Veicoli e cassonetti dati alle fiamme, negozi saccheggiati, migliaia di razzi pirotecnici lanciati e tensioni tra tifosi e polizia. 7 agenti sono rimasti feriti, almeno 283 i fermi secondo una fonte della procura citata dalle Parisienne. La Serie A, titoli di coda tra Rafa Leão e il Milan, l'attaccante portoghese rompe il silenzio e a Sport TV apre all'addio in estate. Penso di aver dato tutto quello che potevo dare. Ora voglio una nuova sfida in un altro campionato, le parole di Leão. Adesso, ha aggiunto l'attaccante, la cosa più importante è il mondiale e aiutare la nazionale come posso. Quando arriverà il momento valuterò le migliori opzioni per proseguire la mia carriera. Il tennis: saranno 3 gli italiani agli ottavi di finale del Roland Garros 2026, anche senza Sinner, come nel 2021, quando però ad arrivarci furono Jannik, Berrettini e Musetti. Matteo Arnaldi si aggiunge a Flavio Cobolli e Matteo Berrettini, vincendo una battaglia incredibile contro Collignon per 6-4, 6-7, 5-7, 6-4, 7-6, 4 ore e 58 minuti di partita. Il suo avversario agli ottavi sarà Francis Tiafoe. Berrettini sfiderà invece l'argentino Cerundolo, Cobolli affronterà l'americano Svajda. Il quadro degli ottavi a Parigi si apre oggi con la parte bassa del tabellone che vede impegnato il tedesco Sascha Zverev, testa di serie numero 2 del seeding, contro il lucky loser olandese De Jong. Occhi puntati anche su Fonseca Rudd e sul derby spagnolo Jodar Carreno. Ciclismo: la capitale è pronta ad accogliere per la quarta edizione di fila l'ultima tappa e la festa del Giro d'Italia. Una passerella pomeridiana di appena 130 km, una chance per i velocisti dopo tante fatiche in montagna. Si parte da Ostia e si arriverà al centro di Roma, percorrendo per 7 volte un circuito urbano molto breve tra i Fori Imperiali e il Circo Massimo, sede del traguardo. Al termine le premiazioni per tutti i vincitori, a partire dalla maglia rosa Jonas Vingegaard. Spazio anche per le gioie italiane, con la maglia azzurra di miglior scalatore per Giulio Ciccone. La MotoGP torna in pista oggi per il Gran Premio d'Italia al Mugello. Si riparte dalla vittoria di Raul Fernandez nella sprint di ieri. Gara in programma oggi alle 14, Bezzecchi in pole, sesto Bagnaia. NBA: San Antonio Spurs tornano alle Finals dopo 12 anni. Vincono gara 7 della finale.

0: playoff dell'Ovest a Oklahoma City, battendo i Thunder 111-103. Chiudono la serie sul 4-3, eliminano i campioni in carica superandoli a casa loro. Per aggiungere la ciliegina sulla torta, gli Spurs dovranno superare i New York Knicks, i vincitori dell'Est, in gara 1 delle Finals, in programma giovedì. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Studio 54, il meglio della disco anni 70-80. Music Selection by Paolo Giusti.

0: Studio 54.
1: 54.
0: The Best Disco in Town. I grandi successi della mitica discoteca di New York City.

Studio 54, i grandi successi disco and dance della mitica discoteca di New York City. New York City. Music Selection by Paolo Giusti.

Studio 54, i grandi successi disco and dance della mitica discoteca di New York City. New York City. Music Selection by Paolo Giusti.

0: Studio 54.
1: 54.
0: The Best Disco in Town. I grandi successi della mitica discoteca di New York City.

0: Studio 54.
1: Studio 54. Il meglio della disco anni 70-80.
0: Studio 54.
1: Music Selection by Paolo Giusti.

0: Buongiorno dalla redazione. Il New York Times rivela: Trump ha inasprito i termini di un potenziale accordo quadro per porre fine alla guerra in Iran e ha inviato di nuovo le modifiche a Teheran. Il presidente americano sarebbe frustrato dalla lentezza delle risposte di Khamenei, per questo vuole fare pressione. Intanto l'esercito israeliano ha annunciato che la sua operazione di terra in Libano contro Hezbollah si sta estendendo ad altre aree e ha intimato l'evacuazione dell'intera area a sud del fiume Zarani. Risparmiavano sui servizi assistenziali da fornire nei centri per l'accoglienza dei migranti del consorzio Maleventum, destinando poi il denaro sottratto a scopi personali come viaggi, soggiorni e accessori di lusso. Ammonta 1,3 milioni di euro il danno erariale che la Guardia di Finanza di Benevento e la Procura regionale per la Campania della Corte dei Conti contestano a 8 persone. Una meteora in rotta di collisione verso la Terra esplosa sopra il nord-est degli Stati Uniti, sopra il Massachusetts nord-orientale e il New Hampshire sud-orientale, provocando forti boati avvertiti in tutta la regione. Lo riferisce la NASA, precisando che il fenomeno ha generato un'esplosione stimata equivalente a circa 300 tonnellate di tritolo. MotoGP, il leader del mondiale Bezzecchi, che scatterà in pole con la sua Aprilia al Mugello, è stato il più veloce nel warm-up con il tempo di 1:45.374, secondo Aldeguer, poi le Ducati ufficiali del rientrante Marc Marquez e Bagnaia. Settimo di Gian Antonio, ottavo Martina, 14° Raul Fernandez, vincitore della sprint. Appuntamento alle 14 per il GP d'Italia. È tutto, a più tardi.
1: Bentrovati, buona domenica 31 maggio con il GR delle buone notizie. A Londra il Tamigi diventa balneabile, la nuova area è tra M e Kingston nel sud-ovest della città. Il progetto prevede anche il miglioramento delle acque del fiume che erano inquinate anche a causa degli scarichi fognari e residui chimici anche al deflusso agricolo. Adesso che l'acqua è pulita verrà monitorata settimanalmente. I dati verranno poi pubblicati online per la tranquillità dei bagnanti. Il sito balneabile è sicuramente in un'area di Londra molto verde, lontana dal centro turistico e si può raggiungere agevolmente con i mezzi pubblici. Torna il gelato al gusto Malaga. Si chiama Malaga perché è qui che è nato negli anni 70, anche se il gusto nasce in realtà nell'Andalusia. La ricetta arrivò poi in Italia e divenne una crema fatta con i tuorli d'uovo, latte e panna, arricchita da ovetta sultanina, imbevuta di vino rum. In Giappone alcuni meloni sono stati battuti all'asta per la cifra record di 31.400 euro. Sono sicuramente dei meloni speciali, coltivati dai contadini in modo quasi maniacale. Battuti all'asta, l'acquirente è stata la Futami Seika, grossista di frutta e verdura di Kushiro. I meloni sono esposti in un supermercato Keio di Tokyo. Sui social impazza una strana corsa che si chiama Edo Running Style per uno stile riscoperto dal ricercatore giapponese Katsunori Oba. In questa corsa le braccia non seguono un movimento naturale, ma un movimento rotatorio. I passi sono piccoli e rapidi e la postura tende in avanti. Braccia e gambe non procedono alternate, ma si muovono contemporaneamente dallo stesso lato, mentre il busto resta frontale. Questo modo di camminare veniva adottato dai viaggiatori dell'epoca Edo che percorrevano anche 500 km in 3 giorni. L'obiettivo di questa corsa non è la velocità, ma lo sviluppo della resistenza e quindi un consumo minore di energia. Tra i benefici quindi una minore pressione sulle ginocchia e sulle articolazioni. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

0: Stai ascoltando il programma A Tutta Musica, un'ora in compagnia della musica da ballo di Radio Meano.
1: Ciao, sono Nick Simon, anch'io ascolto Radio Meano.

Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla su tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Un saluto dalla redazione, un morto e un ferito grave, questo è il bilancio dopo una notte di festeggiamenti per la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions League, sfociati in violenti scontri soprattutto sugli Champs-Élysées, nei

pressi dello stadio del club, il Parco dei Principi. In tutto sono state 416 le persone fermate in Francia, 283 solo a Parigi. Nuovi e drammatici dettagli sull'inchiesta per la morte di Beatrice, la bambina di 2 anni deceduta il 9 febbraio scorso a Bordighera. L'ho vista vomitare, aveva il corpo e le labbra viola, dice agli investigatori la sorella maggiore di 9 anni. Ieri è stato arrestato il compagno della madre della piccola, la donna era già in carcere. Sono accusati di maltrattamenti aggravati dalla morte. Un'auto guidata da un 16enne sulla quale viaggiavano altri 4 minorenni è uscita di strada dopo aver accelerato per evitare un posto di controllo dei carabinieri. Dopo l'impatto dell'auto in fuga contro il guardrail, un passeggero 16enne è morto, mentre gli altri 4 sono finiti in ospedale. Il New York Times rivela che Trump ha inasprito i termini di un potenziale accordo quadro per porre fine alla guerra in Iran e ha inviato di nuovo le modifiche a Teheran. Non ci fidiamo delle promesse del nemico. Non approveremo alcun accordo finché non saremo certi di aver garantito i nostri diritti, fa sapere il presidente del Parlamento iraniano, Ghalibaf. Calcio titoli di coda tra Rafa Leao e il Milan. L'attaccante portoghese rompe il silenzio e a Sport TV apre all'addio in estate. Penso di aver dato tutto quello che potevo dare. Ora voglio una nuova sfida in un altro campionato. È tutto, a più tardi.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Operazione antidroga nel Bellunese. 161 persone identificate. Recentemente nel Bellunese è stata condotta un'operazione di controllo ad alto impatto dalla squadra mobile, supportata da diverse forze dell'ordine, tra cui l'Ufficio Volanti, la Divisione Polizia Amministrativa, la Guardia di Finanza, la Polizia Locale di Belluno e un'unità cinofila della Questura di Padova. L'operazione ha portato all'identificazione di 161 persone attraverso controlli effettuati in scuole, locali, sale slot e in altre aree sensibili del territorio. Giro d'Italia, numeri record, 2 milioni di spettatori per la tappa regina. La tappa del Giro d'Italia 2025, che si è svolta tra Feltre e Alleghe, ha registrato un'affluenza record di 2 milioni di spettatori. Questa tappa, caratterizzata da 151 chilometri e oltre 5.000 metri di dislivello, si è svolta in un contesto paesaggistico di grande bellezza, rappresentando un momento significativo non solo per i risultati sportivi, ma anche per l'impatto sul territorio. Ufficio scolastico De Pellegrin. Serve una guida presente sul territorio. Il sindaco di Belluno, Oscar De Pellegrin, ha commentato il recente trasferimento del dirigente dell'ufficio scolastico territoriale, evidenziando l'importanza di una guida presente sul territorio, soprattutto in vista degli imminenti esami di maturità. De Pellegrin ha sottolineato che la situazione attuale solleva questioni che vanno oltre l'aspetto organizzativo del presidio scolastico provinciale. Bellunesi nel mondo, l'assemblea dei 60 anni. Questa mattina, l'Associazione Bellunesi nel mondo ha celebrato il suo 60° anniversario con la 62ª Assemblea Generale, tenutasi a Palazzo Crepadona. L'assemblea ha visto la partecipazione di quasi 200 persone e è stata moderata dalla vicepresidente vicario Patrizia Burigo. Il presidente Oscar De Bona ha aperto i lavori ricordando che questo anniversario rappresenta un punto di partenza per il futuro dell'associazione. Claudia Augusta Altinate Trail, dominio di Magnotti. La 27ª edizione del Claudia Augusta Altinate Trail, evento di corsa off-road che si svolge a Lamon, ha visto la partecipazione di atleti provenienti da diverse nazioni. Nonostante le elevate temperature estive, Kevin Magnotti si è distinto come protagonista assoluto della competizione, confermando il prestigio di questa manifestazione nel panorama sportivo triveneto. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

Buon pomeriggio dalla redazione. Incidente nel Foggiano, morto un sedicenne. L'auto su cui viaggiava, guidata da un coetaneo, non si sarebbe fermata a un posto di blocco nelle campagne di Ortanova. Da lì sarebbe nato un inseguimento. Gli altri 4 giovani a bordo sono rimasti feriti e trasportati in ospedale, 3 dei quali già dimessi. È stato sentito per ore dalla procura per i minori di Palermo il ragazzino 12enne che ha tentato di accoltellare il suo professore durante una lezione nella scuola media di San Vitolo Capo, Trapani, riprendendo la scena. Tra le piste seguite quella di una possibile sfida social. Il ministro dell'istruzione Valditara chiede più controlli a scuola con metal detector mobili all'ingresso. Il New York Times rivela Trump ha inasprito i termini di un potenziale accordo quadro per porre fine alla guerra in Iran e ha inviato di nuovo le modifiche a Teheran, che fa sapere: non ci fidiamo delle dichiarazioni

0: Delle promesse del nemico. Intanto il premier israeliano Netanyahu rende noto di aver dato istruzioni di espandere le manovre in Libano. Il castello di Beaufort è ora sotto il controllo israeliano. Dopo il rosario di ieri, Papa Leone XIV torna a parlare di pace nell'Angelus della domenica. A distruggere il mondo sono polarizzazioni e disprezzo, ha detto il pontefice, invocando unione e tornando a chiedere una pace giusta e duratura. Calcio, la Champions League resta a Parigi, storico bis del PSG che nella finalissima di Budapest batte l'Arsenal solo grazie alla lotteria dei rigori e trionfa per il secondo anno di fila. La notte di festeggiamenti si trasforma però in guerriglia. Il bilancio dei violenti scontri è di un morto e un ferito grave, 780 le persone fermate. È tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. La Champions League resta a Parigi, storico bis del Paris Saint-Germain che nella finalissima di Budapest, senza troppo spettacolo ed emozioni, batte l'Arsenal solo grazie alla lotteria dei rigori dopo i primi 90 minuti terminati sull'1-1 e trionfa per il secondo anno di fila. La notte di festeggiamenti però si trasforma in guerriglia. Violenti scontri si sono registrati a Parigi, soprattutto sugli Champs-Élysées, nei pressi dello stadio del club, il Parco dei Principi. Il bilancio di un morto e un ferito grave, 780 le persone fermate. E oggi 100.000 persone sono attese per la sfilata dei giocatori campioni d'Europa a Champs-de-Mars. Il pullman con i vincitori della Champions raggiungerà l'Eliseo, dove la squadra sarà ricevuta dal presidente Macron. La Serie A ha titoli di coda tra Rafa Leao e il Milan. L'attaccante portoghese rompe il silenzio e a Sport TV apre all'addio in estate. Penso di aver dato tutto quello che potevo dare, ora voglio una nuova sfida in un altro campionato. Nazionale in vista delle amichevoli contro Lussemburgo e Grecia, il CT ad interim Silvio Baldini ha definito il gruppo dei 24 convocati, con Venturino che lascia il ritiro lasciando il posto al Cesenate Berti. Presente Donnarumma in 11 della Serie A, tra i quali Palestra, Camarda e Pio Esposito. Tanti gli azzurrini under 21 impegnati dalla B all'estero, come i tre del Borussia Dortmund, Inacio, Mané e Reggiani. MotoGP tutto pronto per il Gran Premio d'Italia, piloti in pista al Mugello dalle 14, prima fila tutta Aprilia con la pole di Bezzecchi, primo anche nel warm-up, e quarto ieri nella sprint vinta da Fernandez su Martine di Giannantonio. Poi le Ducati di Marquez, Aldeguer e Bagnaia. Siamo al tennis, si entra nelle fasi calde al Roland Garros. Domenica di ottavi di finale impegnata la parte bassa del tabellone maschile, quella presieduta dalla testa di serie numero 2, il tedesco Sascha Zverev, che sfida il sorprendente lucky loser olandese De Jong. Occhi puntati anche su Fonseca Rud e sul derby spagnolo Hodar Carreño. Intanto nel tabellone femminile l'ucraina Marta Kostiuk batte Iga Swiatek 7-5-6-1 in 1 ora e 39 minuti di gioco e vola per la prima volta ai quarti dello slam parigino. Domani sarà grande Italia al Roland Garros, tre gli azzurri in campo per gli ottavi. Aprirà il programma Cobolli alle 11 sullo Châtrier contro lo statunitense Svaida. Poi nel pomeriggio spazio a Berrettini contro Serundolo e Arnaldi contro Tiafo. Ciclismo, ultima fatica della Corsa Rosa, in scena oggi la 21esima tappa del Giro d'Italia 2026, la passerella conclusiva in quel di Roma. 131 km da percorrere senza la minima difficoltà altimetrica. Si parte da Ostia e si arriva nel cuore della capitale percorrendo per 7 volte un circuito urbano molto breve tra i Fori Imperiali e il Circo Massimo, sede del traguardo, appetibile per i velocisti. Al termine le premiazioni per tutti i vincitori, a partire dalla maglia rosa Jonas Vingegaard. Il danese ha dominato la corsa vincendo 5 tappe e diventando l'ottavo corridore a conquistare la tripla corona, ossia a finire nell'albo d'oro di tutti e tre i grandi giri. Spazio anche per le gioie italiane con la maglia azzurra di miglior scalatore per Giulio Ciccone, partenza alle 15.40. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Questa è RAM 7-5. RAM 7-5. It's just the radio, darling, just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda RAM 7-5.
2: Eccoci qua, starter di puntata, la RAM 7-5 non si ferma mai. Questo avviene anche e soprattutto per via dei vostri consensi che vanno ringraziati senza meno. Cioè senza che nessuno meni qualcun altro. No dai, a parte gli scherzi, è proprio grazie ai vostri consensi che troviamo sempre posto inamovibile all'interno del palinsesto della vostra emittente di fiducia. E ringraziamo gli staff, le direzioni, tutti quanti i DJ, tutte le anime che vanno a dar vita ed animazione per l'appunto all'organigramma di quello che è il gruppo di messa in onda di ogni singola emittente, perché la vostra emittente è una delle alte radio collegate con la redazione di 7va.fm, diciamo sempre oltre 80, in realtà dall'ultimo censimento siamo arrivati a 137. E comunque non è i numeri che dobbiamo dare, ma l'ottima musica

Eccoci qua, fino all'ultima nota, come promesso nel corso dell'arco settimanale, special blend, le title track dell'album di Body Rocker. Ma attenzione al pericolo in jeans, Red Earth Rock and Roll.

Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5.

senso della misura, unitamente a quello dell'energia, Ty Kettle, che tornano con il loro tipicissimo sound, Closer to the Sun, l'album Stars With a Feeling, la traccia in posizione argento. Inamovibili dalla zona oro invece i Super Pooh, che hanno già iniziato a percorrere tutta l'Italia, poi andranno anche

0: 107 war FM Alter Radio All Go Day.
1: From 7 war punto FM barra Alter Radio All Go Day.
2: From 7 via punto FM Nauti Radio All Go Day.
3: From 7va.fm/Alter Radio All Go Day. From 7va.fm/LTRadio.
4: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, oltre 80 alte radio collegate con la redazione di 7va.fm. Questo è l'orario in cui sulla vostra emittente del cuore c'è lo spazio dedicato alla redazione di 7va.fm. Al Go Day si occupa di tanti variegati argomenti, ma molto spesso ci occupiamo di musica. E che musica, potremmo dire, oltre ad essere la nostra preferita, è senz'altro una musica completa, ricca. Io ripeto, solo di parte, insomma, abbiamo un personaggio che appartiene di sicuro al rock, anche se le sue esplorazioni toccano varie sfaccettature. Un personaggio davvero poliedrico, impattante, davvero un piacere in tutti i sensi averla ospite. Ci stiamo riferendo a Monica Brown. Vediamo se in linea. Pronto?
5: Ciao Chico, ciao.
4: Ecco Monica, grazie per aver accettato il nostro invito, anzi colgo l'occasione una volta per tutte di ringraziare il nostro super Claudio Talanti, che ha fatto molto da gancio, ci ha dato questa segnalazione.
5: Assolutamente sì, anzi volevo ringraziare e volevo salutare tutta la redazione di 7va.fm. Grazie.
4: Grazie a te per aver aderito. Allora, il tema di questa puntata è una bellissima uscita molto recente, già ha destato molto interesse, il tuo nuovo singolo, ma ne parleremo tra un po' e soprattutto lo ascolteremo, perché la prassi di Algodè è quella di avere un po' un aperitivo per conoscere quali sono altri lati della produzione dell'artista in questione. Un artista davvero, e ne daremo modo anche con soli due pezzi, perché esploreremo due territori differenti. Davvero cresciuta a pane e buona musica, perché hai a che fare con una famiglia che ha le mani in pasta nelle produzioni hollywoodiane, no? Spiegaci un po' di questo.
5: Sì, sì, provengo da una famiglia, come hai detto tu, insomma, di musicisti. Infatti mio zio è stato il rettore dell'Università di Montreal, quindi lui ha fatto e ha composto molte musiche per film hollywoodiani. Però devo dire che io sono contraria alle raccomandazioni, quindi lui abita a Montreal tranquillamente, io faccio la mia musica qui a Roma, e c'è tanta gavetta, tanto studio, e quindi diciamo soltanto di sangue l'arte, però di raccomandazioni no. Quindi ecco questo. Una cosa molto importante al giorno d'oggi,
4: Salutiamo gli amici di Gold TV, dove io a un certo punto tempo fa mi ero imbattuto, ho visto tre matte scatenate vestite di blu e di nero, che erano le coccinelle blu e sono tuttora, credo, con questo strano combo, no? Ti sei occupata, non so se è ancora attuale il progetto, di colonne sonore addirittura dei cartoni animati, però anche là sei scatenatissima, non ti tieni a bada, sì, per dare energia anche ai bimbi, no?
5: Sì, a me mi date un microfono in mano, io faccio il panico, purtroppo è la mia vita, quindi mi scateno lì.
4: Sempre al rock va a finire, no? Comunque
5: sempre,
4: quello
5: sempre. Sempre.
4: Esplorazione però reg, e qui un tema per cui forse dedicheremo qualche altra puntata: il rapporto tra maschietti e femminucce, no? Grembiulini neri e grembiulini bianchi, ai tempi miei c'erano, non so adesso come vanno in mia scuola, però insomma lì hai detto un po', cioè voi ce l'avete con noi ce l'abbiamo con voi, adesso la verità è sempre nel mezzo, proprio come quando eravamo bimbi, quindi si è reso necessario scrivere questo pezzo in chiave reg, che si intitola Non chiamarmi brava ragazza, quindi sei un po' monella, ma comunque insomma sei ribelle senz'altro di carattere.
5: Ma diciamo, l'essere monello ci può stare, però insomma non deve mancare mai alla base il rispetto, e cioè, negli ultimi anni sto vedendo che questo manca, quindi diciamo che io, essendo una cantante che tocca dei temi anche sociali, non mi sto zitta, e quindi ho dovuto dire la mia proprio con questa canzone, con un genere che non avevo mai mai affrontato, però me la sono cavata abbastanza bene, molto interessante come pezzo.
4: Direi di sì. Sì, sì, dai, sentiamolo perché abbiamo incuriosito abbastanza. Monica Brown.

0: Sound giallo, verde e rosso, sempre presente anche nella nostra trasmissione ammiraglia, la Ramset Vacu 5. Il reggae sempre, no, gioia, correre sul posto, saltellare, ma da sempre è legato a dei temi che raccontati in musica hanno poi, come insegna il grande intramontato, intramontabile re indimenticato Bob Marley, no? Ci sono sempre dei messaggi insieme a questo ritmo davvero coinvolgente, impossibile stare fermi. Qua in redazione hanno tutti quanti accompagnato come minimo con il piedino i più composti, le più esuberanti non ti dico cosa hanno fatto, però
1: mi
0: veramente
1: sono data da fare anche io nel video, devo dire, non sono riuscito a stare fermo.
0: Allora poi ecco, il video non l'abbiamo ancora visionato e poi sicuramente lo trasmetteremo sulle nostre TV. Però a proposito di messaggi, ce n'è uno ancora più intenso che è il vero motivo per cui ti abbiamo contattata, perché è un pezzo davvero importante nel testo, nel messaggio. Diciamo la verità, non sei l'unico.

0: lamentano addirittura un aumentare, no, della violenza sul genere femminile.
1: Assolutamente sì, parliamo del femminicidio e quindi è purtroppo una denuncia ad un sistema culturale che purtroppo normalizza sia la paura e c'è molta indifferenza quando le persone possono ancora essere protette. Purtroppo siamo nomi scritti sui giornali, perché poi alla fine si parla e diventiamo casi solo quando non c'è più nulla da fare, e quindi ho voluto anche lasciare un segno proprio su questo argomento che mi tocca particolarmente. È da sentire.
0: Sì, davvero scritto bene, davvero interpretato magnificamente, ci sono dei cambi di ritmo interessantissimi e poi la chitarra non manca, diciamo. È un bel pezzo con delle frasi che hanno una forte originalità e di grande impatto. E allora ascoltiamo questo brano, Monica Brown con appunto Il silenzio uccide.
2: Guardo il

0: celebrarmi nel dire che affermo sempre la verità, non vi ho deluso sicuramente col cappello introduttivo di questo pezzo davvero ben scritto, ben composto, anche ben suonato e magnificamente interpretato da una voce davvero pazzesca, diciamolo pure senza fare troppi giri di parole. Davvero complimenti a Monica Brown.
1: Grazie.
0: È veramente un pezzo di intensità che addirittura, se ascoltato con la giusta attenzione e concentrazione, veramente commuove, perché noi ascoltiamo sempre, no, ciò che dopo andiamo, no, a commentare. Questo è un pezzo che già sta andando forte. So che avete preparato anche una versione in spagnolo, perché diciamolo, questa è una piaga sociale che non è presente solo in Italia, purtroppo in Europa e nel resto del mondo è tantissimo.
1: Sì, il 20 marzo è uscita in spagnolo e a breve uscirà anche in russo, e sono contenta perché purtroppo questa è una piaga sociale. Bisognerebbe anche guardare un attimino ancora il mondo che vediamo noi vive, perché la paura comunque di girare per le città ce l'abbiamo un po' tutte, chi lo vuole ammettere o no, ma la paura ci vive, è diventata la nostra ombra. Quindi questo è quanto, uscirà in altre lingue, questa è una promessa.
0: E quindi grazie davvero per quello che fai, perché ogni goccia del mare è sempre un'azione che va fatta, mai arrendersi, quindi veramente un impegno sociale importante. E tra l'altro basta digitare Monica Brown, in redazione mi hanno detto, guarda che Monica preferisce come social TikTok, è giusto, è vero?
1: Sì, è più diretto come social e proprio tratto di questi argomenti, quindi diciamo è basilare quello come social, ma ho anche Instagram, Facebook e il canale YouTube dove potete vedere anche i video di queste canzoni. Quindi,
0: ecco, quello più tradizionalmente,
1: ascoltatemi, vedetemi.
0: Ecco, quello tradizionalmente musicale rimane sempre YouTube, no? Dove ci sono anche, credo, delle clip che riguardano le tue apparizioni televisive, giusto?
1: Sì, ma guarda, su YouTube basta cercare Monica Brown e io sono ovunque.
0: Perfetto. Speriamo di averti ovunque anche nel nostro palinsesto, perché torneremo a contattarti. Davvero finisce il nostro tempo a disposizione, grazie ancora e alla prossima.
1: Grazie a te e grazie a tutti gli ascoltatori, grazie veramente.
0: Grazie ancora, Monica Brown su 7va.fm per questo numero di Algo Day. Algo Day che torna domani tra 23 ore e 45 minuti sulla vostra antenna di fiducia, ma che presto sicuramente dedicherà altre puntate ad argomenti in cui avremo il piacere ancora di avere Monica Brown. La linea torna allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con noi. È tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/Alti Radio. All go day.
3: All go day.
2: All go day. All go day. From 7va.fm/Alti Radio.
4: Meteo per Dolomiti e Prealpi Venete, emesso da ARPA, Centro Valanghe di Arabba, domenica 31 maggio 2026. Segnalazione meteo. Dal pomeriggio di domenica 31, ad iniziare dalle zone montane e pedemontane, instabilità in aumento con probabili rovesci e temporali da locali a sparsi. Impossibile successiva estensione a parte della pianura fino al mattino di lunedì 1. Saranno possibili locali fenomeni intensi, rovesci, forti raffiche e locali grandinate. Il tempo di oggi, domenica pomeriggio sera. Aumento della nuvolosità di tipo cumuliforme che diverrà anche intensa e probabilità di rovesci temporali sparsi 50-70%, possibili anche durante la notte. Non si esclude la possibilità di fenomeni localmente intensi. Contesto termico sempre di stampo pressoché estivo con valori superiori alla norma, con massime di 28-29 gradi in Valbelluna e 23-25 gradi a 1000-1200 metri. Venti in quota moderati occidentali e regime di brezza nelle valli. Tempo previsto lunedì 1 giugno, tempo instabile nella notte al primo mattino, in mattinata comparsa di schiarite e successiva ripresa di modesta instabilità pomeridiana sui rilievi prealpini, mentre sulle Dolomiti in giornata i fenomeni saranno meno probabili e gli spazi soleggiati più ampi, contesto termico diurno più fresco. Precipitazioni, Nella notte al primo mattino rovesci e temporali a tratti diffusi, 50-70%. Isolatamente di forte intensità, specie sulle prealpi centro-orientali. In esaurimento a partire dai settori occidentali. Al pomeriggio rovesci e qualche temporale a carattere locale sulle prealpi, 40-50%, meno probabili sulle Dolomiti. In definitiva cessazione ovunque entro sera.

Temperature in generale calo più marcato nei valori massimi. Su Prealpi a 1500 metri minima 12, massima 16, a 2000 metri minima 9, massima 12. Su Dolomiti a 2000 metri minima 8, massima 13, a 3000 metri minima 0, massima 2. Venti nelle valli però più deboli, con possibili raffiche in occasione di temporali. In quota moderati da nord-ovest, a tratti tesi sulle vette più elevate, a 10-30 km all'ora a 2000 metri e 20-40 km all'ora a 3000 metri. Martedì 2. Cielo generalmente nuvoloso, sulle prealpi con nuvolosità più presente già in mattinata e nuvolosità in intensificazione e fenomeni nella seconda parte della giornata e soprattutto in serata notte. Precipitazioni, fino a metà giornata assenti, poi primi fenomeni sui settori più occidentali, in estensione a tutto il territorio tra pomeriggio e sera, quando diverranno diffusi a prevalente carattere di rovescio temporale e con quantitativi localmente consistenti, 80-90%. Temperature, nelle valli senza notevoli variazioni o un lieve calo alle minime, in quota in ulteriore lieve calo. Su Prealpi a 1500 metri minima 11, massima 15, a 2000 metri minima 8, massima 11. Su Dolomiti a 2000 metri minima 7, massima 12, a 3000 metri minima 0, massima 3. Venti, nelle valli per lo più deboli, con possibili raffiche in occasione di temporali. In quota moderati da sud-ovest, a 10-30 km all'ora a 2000 metri e 20-35 km all'ora a 3000 metri. Tendenza, mercoledì 3, tempo instabile e perturbato nella notte e al primo mattino, con rovesci temporali diffusi. In seguito variabile e instabile, con ulteriori fenomeni locali nel corso della giornata, di minore intensità e più probabili sulle prealpi. Il calo termico potrà riportare la neve sulle Dolomiti oltre 2500-2700 metri, anche a quote un po' più basse nella notte durante i rovesci più duraturi. Definitiva attenuazione dei fenomeni e della nuvolosità tra tardo pomeriggio e sera. Contesto termico diurno decisamente più fresco. Giovedì 4, cielo da poco a parzialmente nuvoloso per modesta attività cumuliforme nelle ore più calde, con rischio molto contenuto di qualche isolato piovasco. Contesto termico fresco al primo mattino, temperature diurne in ripresa. Quota dello zero termico nella libera atmosfera alle ore 12, domenica 3600 metri, lunedì 3300 metri, martedì 3400 metri, mercoledì 2900 metri, giovedì 3700 metri. Prossimo bollettino lunedì 1 giugno.

0: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Attentato incendiario nella notte contro l'abitazione a Enego, Vicenza, di Adriano Cappellari, giovane cronista vicentino impegnato da tempo nel raccontare la situazione di Caivano, Napoli e l'attività di Don Maurizio Patriciello. Minacciata anche la Premier Meloni, che dichiara: le minacce al cronista sono un inaccettabile attacco alla libertà di stampa. A Foggia, un'auto guidata da un sedicenne sulla quale viaggiavano altri 4 minorenni è uscita di strada dopo aver accelerato per evitare un posto di blocco dei carabinieri. Il sedicenne alla guida è morto, mentre gli altri 4 sono finiti in ospedale. 3 di loro sono stati dimessi e guariranno in pochi giorni, mentre il 4 è in attesa di prognosi. Gli esteri: a dispetto della tregua, le truppe israeliane hanno attraversato il fiume Litani e conquistato il castello di Beaufort, dove era sventola la bandiera bianca e azzurra con la stella di David. La Francia ha richiesto una riunione di emergenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Bilancio pesantissimo quello dei festeggiamenti esplosi a Parigi dopo la vittoria della Champions League del Paris Saint-Germain, un morto e un ferito grave. Diversi gli episodi di violenza scoppiati in città che hanno richiesto un massiccio intervento delle forze dell'ordine. E siamo al tennis. Ufficializzato il programma di lunedì 1 giugno, che vedrà 3 italiani impegnati negli ottavi di finale. Aprirà il programma Coboli alle 11 sul centrale contro lo statunitense Svaida. Poi nel pomeriggio spazio a Berrettini e Arnaldi. Ed è tutto. A più tardi.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Stai ascoltando?
3: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
4: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
5: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
6: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
7: Non fare niente di stupido.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
4: Scordatelo, ho chiuso.
8: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
4: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

tantissimi con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane le più programmate in radio in Italia. Massimo Esposito vi saluta, 60 minuti con i grandi successi italiani da ascoltare. Attenzione perché oggi ci sono grossissime novità. Partiamo con la posizione numero 20, La Testa Gira con Fred De Palma, Anita ed Amy Schilla nella Italian Chart.

0: Le 20 canzoni italiane più programmate in radio questa settimana con Massimo Esposito nella Italian Chart. E attenzione che alla posizione numero 19 scende Dito nella piaga con Che fastidio. Italian
1: Chart. Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare.

0: Ma sono matta io.
1: Ed ogni settimana scaliamo la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Noemi e Cioffi scendono con Farfalle al numero 18.

0: Benvenuti nella Italian Chart, ogni settimana sulla vostra radio con Massimo Esposito che è al microfono e stiamo scalando la classifica italiana. Al numero 17 perde qualche posizione anche lei Paola Iezzi con Stessa Direzione e attenzione che scende anche lui Tiziano Ferro insieme a Giorgia con Superstar al numero 16.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui,

Superstar con Tiziano Ferro e Giorgia nella Italian Chart. Al numero 15 entra Salmo con la pesce cattive abitudini. Al numero 14 Fulminacci, maledetto me.

Benvenuti nella Italian Chart, sulla vostra radio, le 20 canzoni più programmate in radio in Italia questa settimana, sempre con Massimo Esposito che è al microfono. Fulminacci ha perso qualche posizione, come l'hai detto me, al numero 14. E attenzione, attenzione, perché ci sono grosse novità. Entra al numero 13 Elisa, Amore è.

andremo a scoprire le prime 10 posizioni della classifica italiana. Restate con noi. State ascoltando la Italian Chart su Radio Meano. Ancora benvenuti nella Italian Chart, sono Massimo Esposito e insieme stiamo scalando la classifica delle 20 canzoni italiane le più programmate in radio questa settimana, sempre sulla vostra radio preferita. Tante novità quest'oggi, come questa canzone che troviamo alla posizione numero 10, Entra Irama con Cabana.

Anche questa settimana sulla vostra radio c'è la Italian Chart con Massimo Esposito che ha il microfono e pian pianino, attenzione, ci stiamo avvicinando al vertice della nostra hit. Bossa Nostra con Gaia sale al numero 8 e al numero 7 sono stabili come la scorsa settimana Madame e Marrakesh con Volevo Capire con Marrakesh.

Benvenuti nella Italian Chart. Ci stiamo avvicinando al vertice della nostra hit canzone estiva con Annalisa al numero 6. Al numero 5, attenzione, che sale Saif con Buona Domenica. E quale sarà il tormentone dell'estate 2026? Non si sa ancora, ma sicuramente Francesco Gabbani entrerà

una grande novità alla prima posizione, ma prima c'è il riepilogo al numero 10, entra Irama con Cabana al numero 9, scende Samurai J con Ossessione, all'ottavo posto risale Gaia con Bossa Nostra, al numero 7 volevo capire con Marrakesh con Madame Marrakesh, che sono stabili come la scorsa settimana, Annalisa perde qualcosina con Canzone Estiva al numero 6, sale Saif con Buona Domenica alla posizione numero 5 e attenzione che continua in modo inarrestabile la salita di Francesco Gabbani con Summer Funk al numero 4. Sul podio Serena Brancale con Levante, Delia al mio paese e abbiamo appena ascoltato alla posizione numero 2 Rolling Stones con The Colors. La Italian Chart termina qui con la nuova prima posizione. Grazie alla regia, vi aspettiamo la prossima settimana sempre su questa radio. Se volete seguitemi anche su Instagram e su TikTok con Massimo Radio. Vi saluto, un abbraccio e vi lascio con la nuova numero 1, Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo siento. La nuova numero 1 della Italian Chart.

0: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Trump prende altro tempo sull'Iran e non molla le sue linee rosse dalla condizione che Teheran non possa mai sviluppare armi nucleari alla riapertura senza pedaggi dello stretto di Hormuz. In Libano, a dispetto della tregua, le truppe israeliane hanno attraversato il fiume Litani e conquistato il castello di Beaufort. La Francia ha richiesto una riunione di emergenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. La cronaca: due ragazze, probabilmente minorenni, sono state investite da un'auto in fuga dalla polizia d'Ostia a sud di Roma. Sono state soccorse e trasportate in ospedale. I due ragazzi a bordo dell'auto in fuga invece sono stati arrestati. A Guastalla, Reggio Emilia, una ragazzina di 12 anni è stata aggredita due volte in pochi giorni da alcune sue coetanee in uno dei giardini dell'oratorio della Basilica di Pieve, riportando ecchimosi ed una frattura allo sterno con una prognosi di 15 giorni. Alcuni ragazzini presenti hanno ripreso la scena facendo il tifo e incitando alla violenza. La ragazza non aveva detto nulla in famiglia finché la madre non ha ricevuto i video e ha sporto denuncia. MotoGP, un super Marco Bezzecchi vince il Gran Premio d'Italia al Mugello sul podio insieme al leader del mondiale, anche Jorge Martin e Pecco Bagnaia, quarto Gura poi di Gian Antonio Acosta, out Bastianini, Crutchlow e Rins. Bezzecchi allunga in classifica ed è a più 17 su Martin e a più 39 su di Gian Antonio. Ed è tutto, a più tardi.
1: Ladies and gentlemen, Lost City, welcome to tonight's special event. Let's make this night unforgettable.
2: Unforgettable.
1: Girls and guys, are you ready? Please make some noise for your host. Lost City.

0: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. In primo piano la morte della piccola Beatrice a Bordighera. È accusata non solo di aver picchiato la figlia di 2 anni, ma anche di aver assistito senza far nulla alle violenze commesse sulla bimba dal suo compagno Emanuela Aiello, 44 anni, la madre di Beatrice, nei cui confronti è scattata l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Il compagno Emanuele Iannuzzi, 42 anni, è stato arrestato ieri con le stesse accuse della donna. Trump prende altro tempo sull'Iran e non molla le sue linee rosse, dalla condizione che Teheran non possa mai sviluppare armi nucleari alla riapertura senza pedaggi dello stretto di Hormuz. In Libano, a dispetto della tregua, le truppe israeliane hanno attraversato il fiume Litani e conquistato il castello di Beaufort. La Francia ha richiesto una riunione di emergenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Intanto l'Unione Europea, mentre in Iran prosegue lo stallo sulla tregua e la guerra si avvia al suo quarto mese, sta valutando un congelamento temporaneo del tetto massimo sul prezzo del petrolio russo prima dell'eventuale rialzo previsto in estate, e quanto scrive Bloomberg citando fonti informate. Ciclismo in chiusura, Roma coglie la passerella finale del Giro d'Italia, 130 km con partenza da Ostia e arrivo al centro della capitale intorno alle 18.45. Ovviamente ampio spazio verrà dato alla celebrazione dei vincitori a partire dalla maglia rosa Vingegaard. Il danese ha conquistato la tripla corona, ovvero tutti e 3 i grandi giri. Spazio anche per le gioie italiane con la maglia azzurra di miglior scalatore per Giulio Ciccone. Ed è tutto, a più tardi.
1: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trebimeteo.com.
2: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Con l'avvio di giugno tornano correnti atlantiche più fresche e instabili che cominceranno a interessare il nord Italia, portando un lunedì più variabile con dei temporali, degli acquazzoni che saranno presenti fin dal mattino sulle Alpi, sulla Triveneto, poi nel corso del pomeriggio e in serata si estenderanno anche a gran parte del nord e all'Italia centrale, soprattutto aree interne e zone adriatiche. Rimane invece più asciutto e soleggiato al sud, con temperature ancora tipicamente estive, anche se perderemo già qualche grado sulle regioni settentrionali. Per il 2 giugno infatti il tempo sarà decisamente più instabile al centro-nord, con clima più fresco, mentre al sud prosegue l'estate con temperature intorno ai 30 gradi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: presenta
1: The Billboard History.
0: The Billboard History.
2: The American Hot 100.
3: È l'unica vera classifica storica, The Billboard History. Cari amici, bentrovati da Paolo Giusti. Si rinnova il nostro appuntamento con la storia delle classifiche Billboard, dove spicca il countdown numero 1, The USA Hot 100. La puntata di oggi è presa alla metà degli anni 70. Sarà l'occasione per riascoltare dei motivi rari che non sono di comune programmazione nelle radio odierne. È un grande salto nel passato con un intenso sapore storico e quindi ancor più interessante. E allora diamo subito spazio alla vera protagonista, che come sempre è la musica. Tratta dall'archivio storico di Billboard Magazine, eccovi la Hot 100 Top 10 del 24 maggio 1975.
4: Welcome to the biggest countdown in the world.
5: The biggest songs in America.
2: The American Hot 100.
3: Apriamo dunque il countdown più famoso del mondo. Al numero 10 incontriamo la prima delle due new entry di questa puntata. Si tratta di un motivo dei Chicago, la leggendaria rock band proveniente dalla stessa città dell'Illinois. Il loro successo in ascesa in quel periodo era All Days.

0: Una delle band più longeve e apprezzate della storia musicale, i Chicago, un gruppo formatosi nel 1967 e ancora oggi in piena attività. Una lunga carriera nella quale hanno pubblicato 30 album e sono arrivati spesso in vetta alle classifiche Billboard con le loro splendide canzoni. Il 24 maggio 1975 entravano nella top 10 della Hot 100 con All Days.
1: The American Hot 100.
2: The Billboard History.

0: In salita al numero 9 della HOT 100 c'era la seconda e ultima nuova entrata di questa puntata. Si tratta di Bad Time, un singolo di una rock band statunitense molto popolare in patria negli anni 60 e 70. Grand Funk Railroad, una carriera artistica iniziata nei primi anni 60 e tuttora attiva, durante la quale il gruppo ha pubblicato 28 album. E nota curiosa, il loro nome deriva da una linea ferroviaria che attraversa la loro città natale, una località chiamata Flint, nello stato del Michigan.
1: The American Hot 100. The Billboard History.
2: The Billboard History.
0: Salendo al numero 8 del countdown più famoso del mondo, incontriamo I Don't Like to Sleep Alone, uno dei più grandi successi di Paul Anka, considerato uno dei cantanti e compositori di maggior spessore del XX secolo.

0: Di nuovo ben trovati da Paolo Giusti e dal Countdown numero 1, la USA Hot 100, i 100 singoli più popolari e di maggior gradimento del mercato discografico americano. Qui in versione storica, grazie a Radio Fenomeni Hit Parade e all'archivio di Billboard Magazine, la rivista statunitense, punto di riferimento mondiale di musicisti e DJ. Dunque in salita al numero 8 c'era I Don't Like to Sleep Alone di Paul Anka, un cantante, compositore e attore di origine canadese, ancora oggi in attività dal 1955, una straordinaria carriera lungo la quale l'artista ha scritto più di 900 canzoni, grandi successi come Put Your Head on My Shoulder, Puppy Love, You Are My Destiny, Lonely Boy e la famosissima Diana.
1: The American Hot 100,
2: The Billboard History,
3: The Billboard History.
0: Saliamo di un posto e siamo al numero 7. Qui incontriamo una grossa sorpresa. Cadeva dal numero 1 in questa posizione questo motivo di Tony Orlando and Dawn, I Don't Love You Like I Love You.

0: Al numero 7 della Hot 100 il 24 maggio 1975 c'era l'ex number one di questa chart. Lo era infatti fino a 7 giorni prima. I Don't Love You, Like I Love You, un divertente brano di Tony Orlando and Dawn, un trio vocale statunitense molto famoso negli anni 70 e composto da Tony Orlando, Thelma Hopkins e Joy Wilson. Un'attività musicale iniziata nel 1970 e sospesa più volte fino alla chiusura definitiva avvenuta nel 2024.
1: The American Hot 100.
2: The Billboard History.
3: The Billboard History.
0: Vicinissimi alla top 5, occupiamoci ora del numero 6. Qui troviamo un altro motivo in salita. Si tratta di una canzone molto famosa che nelle settimane seguenti a questa raggiunse la vetta di questa chart tra i 100 motivi più popolari e di maggior gradimento del pubblico statunitense. Sto parlando di How Long, un brano scritto da Paul Carrack e portato al successo nella versione originale da una band inglese chiamata Ace. Negli anni successivi altri artisti ne proposero delle cover, ottenendo anch'essi un ottimo risultato.

0: E anche quella del grande Rod Stewart. Questa però è quella originale degli Ace, un gruppo britannico che oggi abbiamo incontrato al numero 6 con questo grande successo. Futura numero 1 di questa chart nella primavera estate del 75 è How Long. E adesso state ancora con me, sospendiamo come di consueto la scalata al countdown più famoso del mondo e dedichiamo la parte centrale del nostro appuntamento alla rassegna dei numeri 1 delle altre principali Billboard Charts.
1: The American Hot 100.
2: The Billboard History.
3: The Billboard History.

Iniziamo dunque la consueta rassegna dei numeri 1 delle classifiche di genere a marchio Billboard il 24 maggio 1975. In vetta alla Top 100 del Peace and Tape c'erano gli Earth, Wind & Fire e l'album That's the Way of the World.

Dunque al numero 1 della classifica che elenca i 200 album più venduti in America alla fine di maggio del 75 c'erano gli Earth, Wind and Fire e That's the Way of the World, dal quale abbiamo sentito il brano omonimo. In questo long plane è inclusa Shining Star, una canzone che troveremo nella top 5 della Hot 100 e probabilmente al suo vertice assoluto. Quindi restate con me per scoprire ciò che vi ho appena anticipato. Andiamo avanti e siamo all'Adult Contemporary Tracks, che in quel periodo si chiamava Easy Listening. In vetta alla chart delle canzoni di facile ascolto c'era Albert Hammond e 99 Miles from LA.

0: Yes. The Billboard History.
1: The Hits. Al numero uno dell'Adult Contemporary Tracks primeggiava 99 Miles from LA, un brano scritto e interpretato da Albert Hammond. Fu l'unico suo vero successo approdato nelle classifiche Billboard. La canzone però piacque parecchio, tant'è che altri musicisti ne pubblicarono delle cover. Artisti del calibro di Julio Iglesias, Dionne Warwick, Frank Sinatra, Johnny Mathis e Steve Holland. Continuando la carrellata dei numeri uno delle classifiche di genere stilate dalla rivista Billboard il 24 maggio 1975, siamo alla Hot Country Songs, dominate in quel periodo da Jesse Coulter e I'm Not Lisa.

Al numero uno della Hot Country Songs c'era dunque I'm Not Lisa, il più grande successo musicale di Jesse Coulter, pseudonimo di Miriam Johnson, una cantante statunitense nata a Phoenix nel 1943 e ancora oggi in attività dal 1970. È stata la moglie di un altro grande artista della musica country, il cantante e musicista Waylon Jennings. Andiamo avanti, siamo alla USA Black Singles, dove svettava questo motivo di Smokey Robinson, Oh Baby, That's Bacchecha.

Di nuovo ben trovati, io sono Paolo Giusti e questa è The Billboard History, la classifica storica per eccellenza che riscopre i grandi successi senza tempo inclusi nelle più importanti Billboard Charts, un appuntamento esclusivo con la storia della musica, firmato Radio Fenomeni Hit Parade. Dunque al numero uno dei brani Rhythm and Blues c'era Baby That's Becca di Smokey Robinson, uno tra i nomi più influenti della black music americana, tant'è che fu anche vicepresidente della Motown Records, la famosa etichetta discografica della musica soul, funk e R&B fondata da Berry Gordy. A chiudere la panoramica odierna ci rimane solo la Disco Action, la classifica dei brani più ballati nelle discoteche USA, al vertice della quale in quel periodo c'erano The Consumer Report e Easy on Down the Road.

0: al numero uno dei brani più ballati in America, il 24 maggio 1975 c'era Easy on Down the Road di Consumer Report, un gruppo disco music composto da cantanti e attori del musical di Broadway The Wiz. Bene, e con questo chiudiamo la rassegna dei numeri uno delle classifiche di genere stilate da Billboard Magazine. Adesso state ancora con me, riprendiamo la scalata alla USA Hot 100 e alla sua Top 5.
1: All the hits. All the hits. The Billboard History.

0: In salita al quinto posto e futura numero uno di questa chart c'era Thank God I'm a Country Boy, uno dei tanti successi di John Denver, un cantautore e musicista statunitense nato a Roswell nel Nuovo Messico nel 1943. Nella sua più che trentennale carriera, che lo ha consacrato come una delle icone mondiali della country music, ha pubblicato 57 album e ha vinto parecchi premi. Scomparve nel 1997 precipitando con il suo aereo nella baia di Monterey.
1: The American Hot 100.
2: The Billboard History.
3: The Billboard History.

0: In salita al numero 4 della HOT 100 c'era Only Yesterday, questo grande successo dei Carpenters, un duo vocale statunitense composto dai fratelli Richard e Karen Carpenter. Sono stati in attività dal 69 all'83, l'anno della scomparsa di Karen a soli 33 anni a causa di un'anoressia nervosa che la affliggeva da tempo. Sono stati molto popolari per tutti gli anni 70, pubblicando 28 album e vendendone più di 100 milioni di copie, e proprio per questo hanno raggiunto più volte la top 10 della Hot 100 con le loro splendide canzoni.
1: The American Hot 100.
2: The Billboard History.
3: The Billboard History.
0: Saliamo di un posto e siamo al numero 3. Qui incontriamo Jackie Blue, Ozark, Mountains, Daredevils.

0: Ben trovati da Paolo Giusti e dal countdown numero 1, la USA Hot 100, i 100 singoli più popolari di maggior gradimento del mercato discografico americano. Qui in versione storica, grazie a Radio Fenomeni Hit Parade e all'archivio di Billboard Magazine, la rivista statunitense, punto di riferimento mondiale di musicisti e DJ. Stazionario al numero 3 della Hot 100 Billboard il 24 maggio 1975 c'era Jackie Blue, questo grande successo di un gruppo country statunitense chiamato Ozark Mountains Daredevils, una band formatasi nel 71 a Springfield, nel Missouri, e ancora oggi in attività dopo aver pubblicato 11 album.
1: The Billboard History, the American Hot 100.
0: Saliamo al numero 2 ed incontriamo un altro brano fermo in quella posizione. Si tratta di Before the Next Teardrop Falls, un singolo di Freddie Fender.

0: Stazionario al numero 2 della HOT 100, c'era questa ballata in stile country rock dal titolo Before the Next Teardrop Falls, un singolo di successo di Freddie Fender, un cantante statunitense nato in Texas nel 1937 e scomparso nel 2006. Nato da madre texana e padre messicano, ha sempre suonato questo genere per quasi 50 anni, collaborando con tanti artisti dello stesso filone musicale. Il suo nome compare su una stella della famosa Hollywood Walk of Fame. E adesso, alla fine della nostra scalata di oggi, da una costa all'altra degli States, questo era il nuovo number one. Al numero uno, Shining Star, Earth, Wind and Fire.
1: The American Hot 100.

0: Oserei definirlo un progressive soul o uno slow funk piuttosto notevole, tratto dall'album That's the Way of the World. Il 24 maggio 1975 la Hot 100 aveva un nuovo number one, ovvero Shining Star degli Earth, Wind & Fire, la leggendaria band statunitense che ci ha regalato un successo dietro l'altro durante una longeva e straordinaria carriera che ancora oggi continua, dopo aver pubblicato 37 album e fatto incetta di premi e riconoscimenti. Uno di questi è un Grammy Award vinto proprio grazie a questa canzone, come miglior performance vocale R&B di un duo o di un gruppo. Bene, e con il nuovo number one si chiude anche questa puntata con la USA Hot 100 e le altre principali Billboard Charts. Appuntamento alla prossima edizione di The Billboard History, la classifica storica per eccellenza, unica e inimitabile. Io sono Paolo Giusti, grazie per avermi seguito. Ciao a tutti e a presto.
1: Avete ascoltato
2: The Billboard History.
1: The Billboard.

0: Ben trovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Trump prende altro tempo sull'Iran e non molla le sue linee rosse, dalla condizione che Teheran non possa mai sviluppare armi nucleari alla riapertura senza pedaggi dello stretto di Hormuz. In Libano, intanto, a dispetto della tregua, dopo aver attraversato il fiume Litani, l'esercito israeliano ha annunciato che le sue forze stanno avanzando ulteriormente nel sud del paese. E dopo il rosario di ieri, Papa Leone XIV torna a parlare di pace all'Angelus. A distruggere il mondo, ha detto, sono polarizzazioni e disprezzo delle diversità che portano nel mondo distruzione, tristezza e aridità. Esplode una bombola di gas nel garage, muore una 65enne a Teglio Veneto, Venezia. L'allarme è stato lanciato dalla moglie, che si trovava al piano superiore dell'abitazione. Indagini sono in corso sulle cause dello scoppio. Cavalli in fuga a Roma sulla trafficata via Cristoforo Colombo. I 4 agenti della polizia locale di Roma Capitale, ritenuti responsabili dell'accensione dei fuochi d'artificio, non prenderanno parte alla manifestazione del 2 giugno e rischiano ora la sospensione dal servizio. Economia. Le vacanze al mare sono sempre più costose. Secondo Altroconsumo, nell'estate 2026 i prezzi degli stabilimenti balneari registrano un aumento medio del 6% rispetto al 2025 e del 24% negli ultimi 5 anni. Taormina e Giardini Naxos gli aumenti più elevati, fino al 16%, seguono Alghero e Gallipoli. Ed è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano la MotoGP. Marco Bezzecchi torna ad allungare su Jorge Martin grazie alla vittoria nel Gran Premio d'Italia. Quarto successo stagionale per il leader della classifica generale. Martin completa la doppietta Aprilia su una pista, quella del Mugello, in passata vara di soddisfazioni. Per Bezzecchi si tratta della prima vittoria sul circuito toscano e della decima nella Premier Class. Terzo gradino del podio per Francesco Bagnaia. Quarto Gura, poi di Gian Antonio Acosta. Settimo Marc Marquez, ottavo Raul Fernandez, out Bastianini, Crutchlow e Rins. Bezzecchi allunga in classifiche, ora più 17 su Martin e più 39 su Di Gian Antonio. La MotoGP torna al Balaton Park dal 5 al 7 giugno per il Gran Premio di Ungheria. Il tennis al Roland Garros. Nonostante l'uscita a sorpresa di Sinner, l'Italia continua a sognare e lo fa grazie alle vittorie di Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi, che ieri hanno centrato il passaggio agli ottavi in una giornata trionfale. Lunedì, 3 dei 4 ottavi di singolare maschile vedranno un azzurro protagonista. Il primo sarà il numero 10 del ranking mondiale, Flavio Cobolli, che aprirà la giornata sulla centrale contro lo statunitense Svaida. Poi toccherà a Berrettini cercare di vendicare Sinner battendo Juan Manuel Cerundolo, e a chiudere la giornata ci sarà la sfida tra Arnaldi e Frances Tiafoe, numero 19 del seeding. E finale tutto aperto anche sul fronte femminile. Iga Swiatek, 4 volte campionessa allo Slam parigino, cede infatti a Marta Kostyuk in 2-7 ed esce di scena agli ottavi di finale. Festeggia la tennista ucraina, che supera per 7-5-6-1 la vincitrice del titolo nel 2020, 22, 23, 24, oltre che attuale numero 3 del ranking femminile. Ciclismo e Roma, la passerella finale del Giro d'Italia, 130 km con partenza da Ostia e arrivo al centro della capitale intorno alle 18.45. Ovviamente ampio spazio verrà dato alla celebrazione dei vincitori a partire dalla maglia rosa Vingegaard. Il danese ha dominato la corsa vincendo 4 tappe, diventando l'ottavo corridore a conquistare la tripla corona a tutti e 3 i grandi giri. Spazio però anche per le gioie italiane con la maglia azzurra di miglior scalatore per Giulio Ciccone. E torna la vittoria. Elisa Balsamo, l'azzurra della Lidl Trek, trova una bellissima affermazione nella seconda tappa del Giro d'Italia femminile, imponendosi allo sprint in quel di Caorle. Successo numero 34 in carriera per l'ex campionessa del mondo, che conserva la maglia rosa e scoppia in lacrime subito dopo l'arrivo per aver riscattato un periodo tutt'altro che positivo. In chiusura, i festeggiamenti finiti in tragedia a Parigi per la vittoria della Champions League del Paris Saint-Germain. Il bilancio è di un morto e un ferito grave in coma, secondo la procura di Parigi. Oggi i festeggiamenti ufficiali nella capitale francese, con orari slittati a causa del ritardo del volo di rientro da Budapest dei giocatori. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.
1: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Se te va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Se te va, Arma con Jafar Tadikon, DJ.

programma radiofonico, e beh, insomma, dai, da 1 a 10, diciamo 7 e mezzo, ma forse anche 8. Poi, insomma, ci sono altre componenti ancora più importanti. Il ben trovato in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci. Questo fa parte un po' dell'ambientazione. Dell'ambientazione fa parte anche il fatto che siamo ambientati all'interno della redazione di Seteva.fm, ma fondamentale è che siamo collegati con la vostra antenna del cuore, la vostra stazione di fiducia, che riserva questa mezz'orettina alla DJ K7 continuativamente nel corso della settimana, e perché no, perché super sì, direi, anche in piena fase weekend, per quello che poi tra l'altro è l'appuntamento più ghiotto, perché andiamo alla caccia delle 7 chiavi del ritmo durante

Non so se preferite l'attack, l'artiglio o qualche altro tipo di colla di quelli forti e tenaci, perché o di quelle, le colle, quelle, i tipi, quelli. Però insomma, il disco, non stacchiamolo più, di questa settimana, di questa sintesi, è la versione dub remix di Narciso, inamovibile, dalla Top 7. Ovviamente molti archi settimanali trascorsi anche in zona oro, super Ale G Queen, che ne sta combinando anche di nuove, e presto le avremo.

0: abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con i Jafar Zedigan DJ
1: from 7va.fm/LT Radio.

0: vom 7 Bar FM Alterradio All Go Day.
1: From 7bar.fm / Alterradio All Go Day.
2: From 7bar.fm Alterradio All Go Day.
3: From 7ba.fm / Alterradio All Go Day. From 7ba.fm / Alterradio.
4: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, oltre 80 alte radio collegate con la redazione di 7va.fm. Questo è l'orario in cui sulla vostra emittente del cuore c'è lo spazio dedicato alla redazione di 7va.fm. Algo Day si occupa di tanti variegati argomenti, ma molto spesso ci occupiamo di musica. E che musica, potremmo dire, oltre ad essere la nostra preferita, è senz'altro una musica completa, ricca. Io ripeto, solo di parte, insomma, abbiamo un personaggio che appartiene di sicuro al rock, anche se le sue esplorazioni toccano varie sfaccettature. Un personaggio davvero poliedrico, impattante, davvero un piacere in tutti i sensi averla ospite. Ci stiamo riferendo a Monica Brown. Vediamo se in linea. Pronto?
5: Ciao Chico, ciao.
4: Ecco Monica, grazie per aver accettato il nostro invito. Anzi, colgo l'occasione una volta per tutte di ringraziare il nostro super Claudio Talanti, che ha fatto molto da gancio, ci ha dato questa segnalazione.
5: Assolutamente sì, anzi volevo ringraziare e volevo salutare tutta la redazione di 7va.fm. Grazie.
4: Grazie a te per aver aderito. Allora, il tema di questa puntata è una bellissima uscita molto recente, già ha destato molto interesse, il tuo nuovo singolo, ma ne parleremo tra un po' e soprattutto lo ascolteremo, perché la prassi di Algo Day è quella di avere un po' un aperitivo per conoscere quali sono altri lati della produzione dell'artista in questione. Un artista davvero, e ne daremo modo anche con soli due pezzi, perché esploreremo due territori differenti. Davvero cresciuta a pane e buona musica, perché hai a che fare con una famiglia che ha le mani in pasta nelle produzioni hollywoodiane, no? Spiegaci un po' di questo.
5: Sì, provengo da una famiglia, come hai detto tu, insomma, di musicisti. Infatti mio zio è stato il rettore dell'Università di Montreal, quindi lui ha fatto e ha composto molte musiche per film hollywoodiani. Però devo dire che io sono contrario alle raccomandazioni, quindi lui abita a Montreal tranquillamente, io faccio la mia musica qui a Roma, e c'è tanta gavetta, tanto studio, e quindi diciamo soltanto di sangue l'arte, però di raccomandazioni no. E quindi ecco questo. Salutiamo molto importante al giorno d'oggi.
4: Salutiamo gli amici di Gold TV, dove io a un certo punto tempo fa mi ero imbattuto, ho visto tre matte scatenate vestite di blu e di nero, che erano le coccinelle blu, e sono tuttora, credo, con questo strano combo, no? Ti sei occupata, non so se è ancora attuale il progetto, di colonne sonore addirittura dei cartoni animati, però anche là sei scatenatissima, non ti tieni a bada, sì, per dare energia anche ai bimbi, no?
5: Sì, a me mi date un microfono in mano, io faccio il panico, purtroppo è la mia vita, quindi mi scateno lì.
4: Sempre al rock va a finire, no? Comunque
5: sempre,
4: quello
5: sempre. Sempre.
4: Esplorazione però reg, e qui un tema per cui forse dedicheremo qualche altra puntata: il rapporto tra maschietti e femminucce, no? Grembiulini neri e grembiulini bianchi, ai tempi miei c'erano, non so adesso come vanno i bimbi a scuola, però insomma lì hai detto un po', cioè voi ce l'avete con noi ce l'abbiamo con voi, adesso la verità è sempre nel mezzo, proprio come quando eravamo bimbi. Quindi si è reso necessario scrivere questo pezzo in chiave reg, che si intitola Non chiamarmi brava ragazza. Quindi sei un po' monella, ma comunque insomma sei ribelle senz'altro di carattere.
5: Ma diciamo, l'essere monello ci può stare, però insomma non deve mancare mai alla base il rispetto, e certo, negli ultimi anni sto vedendo che questo manca. Quindi diciamo che io, essendo una cantante che tocca dei temi anche sociali, non mi sto zitta, e quindi ho dovuto dire la mia proprio con questa canzone, con un genere che non avevo mai mai affrontato, però me la sono cavata abbastanza bene, è molto interessante come pezzo. Poi
4: direi
5: lo
4: di
5: ascoltiamo.
4: Sì, dai, sentiamolo perché abbiamo incuriosito abbastanza. Monica Brown.

0: di sound giallo, verde e rosso, sempre presente anche nella nostra trasmissione Ammiraglia, la Ramset Vacu 5. Il reggae sempre, no, gioia, correre sul posto, saltellare, ma da sempre è legato a dei temi che, raccontati in musica, hanno poi, come insegna il grande intramontato, intramontabile re indimenticato Bob Marley, no? Ci sono sempre dei messaggi insieme a questo ritmo davvero coinvolgente, impossibile stare fermi. Qua in redazione hanno tutti quanti accompagnato come minimo con il piedino i più composti, le più esuberanti non ti dico cosa hanno fatto, però
1: mi
0: veramente
1: sono data da fare anche io nel video, devo dire, non sono riuscito a stare ferma.
0: Allora poi ecco, il video non l'abbiamo ancora visionato e poi sicuramente lo trasmetteremo sulle nostre TV. Però a proposito, perfetto, di messaggi, ce n'è uno ancora più intenso che è il vero motivo per cui ti abbiamo contattata, perché è un pezzo davvero importante nel testo, nel messaggio. Diciamo la verità, non sei l'unica ad affrontare questo tema, però più se ne parla meglio è, non è mai abbastanza e non c'è nemmeno il conforto dei dati che lamentano addirittura un aumentare, no, della violenza sul genere femminile.
1: Assolutamente sì, parliamo del femminicidio e quindi è purtroppo una denuncia ad un sistema culturale che purtroppo normalizza sia la paura e c'è molta indifferenza quando le persone possono ancora essere protette. Purtroppo siamo nomi scritti sui giornali, perché poi alla fine si parla e diventiamo casi solo quando non c'è più nulla da fare, e quindi ho voluto anche lasciare un segno proprio su questo argomento che mi tocca particolarmente. È da sentire.
0: Sì, davvero scritto bene, davvero interpretato magnificamente, ci sono dei cambi di ritmo interessantissimi e poi la chitarra non manca, diciamo, veramente
1: no.
0: È un bel pezzo con delle frasi che hanno una forte originalità e di grande impatto. E allora ascoltiamo questo brano, Monica Brown con appunto Il silenzio uccide.
2: Guardo

0: La verità, non vi ho deluso sicuramente col cappello introduttivo di questo pezzo davvero ben scritto, ben composto, anche ben suonato e magnificamente interpretato da una voce davvero pazzesca, diciamolo pure senza fare troppi giri di parole. Davvero complimenti a Monica Brown.
1: Grazie.
0: Veramente un pezzo di intensità che addirittura, se ascoltato con la giusta attenzione e concentrazione, veramente commuove. Perché noi ascoltiamo sempre, no, ciò che dopo andiamo, no, a commentare. Questo è un pezzo che già sta andando forte. So che avete preparato anche una versione in spagnolo, perché diciamolo, questa è una piaga sociale che non è presente solo in Italia, purtroppo
1: esatto.
0: In Europa e nel resto del mondo è tantissimo.
1: Sì, il 20 marzo è uscita in spagnolo e a breve uscirà anche in russo, e sono contenta perché purtroppo questa è una piaga sociale. Bisognerebbe anche guardare un attimino ancora il mondo che vediamo noi vive, perché la paura comunque di girare per le città ce l'abbiamo un po' tutte, chi lo vuole ammettere o no, ma la paura ci vive, è diventata la nostra ombra. Quindi questo è quanto, uscirà in altre lingue, questa è una promessa.
0: E quindi grazie davvero per quello che fai, perché ogni goccia del mare è sempre un'azione che va fatta, mai arrendersi, quindi veramente un impegno sociale importante. E tra l'altro basta digitare Monica Brown in redazione, mi hanno detto guarda che Monica preferisce come social TikTok, è giusto, è vero?
1: Sì, è più diretto come social e proprio tratto di questi argomenti, quindi diciamo è basilare quello come social, ma ho anche Instagram, Facebook e il canale YouTube dove potete vedere anche i video di queste canzoni. Quindi,
0: ecco, quello più tradizionalmente,
1: vedetemi.
0: Ecco, quello tradizionalmente musicale rimane sempre YouTube, no? Dove ci sono anche, credo, delle clip che riguardano le tue apparizioni televisive, giusto?
1: Sì, ma guarda, su YouTube basta cercare Monica Brown e io sono ovunque.
0: Perfetto. Speriamo di averti ovunque anche nel nostro palinsesto, perché torneremo a contattarti. Davvero finisce il nostro tempo a disposizione, grazie ancora e alla prossima.
1: Grazie a te e grazie a tutti gli ascoltatori, grazie veramente.
0: Grazie ancora Monica Brown su 7va.fm per questo numero di Algo Day che torna domani tra 23 ore e 45 minuti sulla vostra antenna di fiducia, ma che presto sicuramente dedicherà altre puntate ad argomenti in cui avremo il piacere ancora di avere Monica Brown. La linea torna allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con noi. È tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/Altiradio. All go day.
3: All go day.
2: All go day. All go day. From 7va.fm/Altiradio.

0: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Guerra nel Golfo, il presidente Trump ha inasprito i termini di un potenziale accordo per porre fine al conflitto e ha inviato a Teheran la proposta modificata. Il segretario di Stato americano Marco Rubio dovrebbe annunciare un nuovo accordo di cessate il fuoco tra Libano ed Israele a seguito di negoziati che si terranno martedì. Intanto a Gaza si continua a morire. Il bilancio confermato delle vittime della guerra di Israele è salito a 72.939. La cronaca si aggrava: la posizione del 51enne alla guida dell'auto che venerdì scorso si è scontrato con uno scuolabus di ragazzini a Mazara del Vallo. Secondo quanto si apprende, l'uomo era sotto effetto di cocaina al momento dell'incidente. Nell'impatto sono rimaste ferite 19 persone, di cui 14 bambini. Il 51enne era già noto alla polizia per reati contro la persona, furti e droga. Rogo di Capodanno in attesa del confronto di venerdì tra i coniugi Moretti, proprietari delle costellazioni indagati per l'incendio di Cramontana, sarebbe emerso un presunto conto segreto senza limiti di spesa intestato a Jessica Moretti. La coppia francese è già oggetto di accertamenti per un possibile riciclaggio di denaro. E di almeno 46 morti e 74 feriti in Myanmar, il bilancio di un'esplosione avvenuta intorno a mezzogiorno in un edificio all'interno del quale si ritiene fossero conservati esplosivi per l'estrazione mineraria. Lo riferiscono soccorritori e media indipendenti. MotoGP, Marco Bezzecchi, grazie alla vittoria nel Gran Premio d'Italia, torna ad allungare su Jorge Martin, arrivato secondo, terzo Bagnaia. In Superbike, Nicolò Bulega porta a 22 il numero di vittorie consecutive nel Mondiale. Ed è tutto. A più tardi.
1: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di tripimeteo.com.
2: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Con l'avvio di giugno tornano correnti atlantiche più fresche e instabili che cominceranno a interessare il nord Italia, portando un lunedì più variabile con dei temporali, degli acquazzoni che saranno presenti fin dal mattino sulle Alpi, sulla Triveneto, e poi nel corso del pomeriggio e in serata si estenderanno anche a gran parte del nord e all'Italia centrale, soprattutto aree interne e zone adriatiche. Rimane invece più asciutto e soleggiato al sud, con temperature ancora tipicamente estive, anche se perderemo già qualche grado sulle regioni settentrionali. Per il 2 giugno infatti il tempo sarà decisamente più instabile al centro-nord, con clima più fresco, mentre al sud prosegue l'estate con temperature intorno ai 30 gradi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Se finisse l'amore, non saprei più che faccia avresti. Se finisse l'amore, non ti tradirei, non mi uccideresti. Se finisse l'amore, non esisterebbe più nessuna prigione. Nessun crimine avrebbe un nome, guarderesti il cielo, non mi penseresti. Se finisse l'amore, non ti avrei offerto due birre. Se finisse il dolore, non saprei perché essere triste. Finisse davvero, avremmo due case con due letti singoli. Non esisterebbero lune di miele, ma una sola luna in cielo con gli spigoli.

0: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: e poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Allarme a Cagliari per uno sospetto caso di Ebola. Quanto si apprende, una persona rientrata dall'estero ha accusato sintomi riconducibili al virus e quindi scattato il protocollo. Medici e infermieri dotati di tute asettiche e maschere sono entrati nell'abitazione e hanno prelevato il paziente, che è stato trasportato all'ospedale Santissima Trinità nella centro infettivi, dove saranno effettuati tutti gli accertamenti del caso. Comparirà davanti alla giudice domani Emanuel Iannuzzi, arrestato per la morte della piccola Beatrice di 2 anni trovata senza vita il 9 febbraio a Bordighera. Domani l'interrogatorio di garanzia per lui e la compagna Emanuela Aiello, madre della bimba, già in carcere. L'accusa è di maltrattamenti aggravati dalla morte della piccola, sulla quale l'inchiesta ha rivelato un quadro di abusi e violenze. Guerra nel Golfo. Il presidente Trump ha inasprito i termini di un potenziale accordo per porre fine al conflitto. Il segretario di Stato americano Rubio dovrebbe annunciare un nuovo accordo di cessate il fuoco tra Libano ed Israele a seguito di negoziati che si terranno martedì. Intanto a Gaza si continua a morire. Il bilancio delle vittime della guerra di Israele è salito a 72.939. Ciclismo e Roma, l'ultima passerella del Giro d'Italia, che si conclude con la vittoria di tappa di Jonathan Milan, che trionfa nella capitale con una volata spettacolare. Vingegaard si gode però la maglia rosa e diventa l'ottavo corridore a fare tripletta con Giro, Tour e Vuelta. Ciccone invece festeggia la maglia azzurra. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Operazione antidroga nel Bellunese. 161 persone identificate. Recentemente, nel Bellunese, è stata condotta un'operazione antidroga di alto impatto dalla squadra mobile, supportata da diverse forze dell'ordine, tra cui l'ufficio volanti, la divisione polizia amministrativa, la guardia di finanza, la polizia locale di Belluno e un'unità cinofila della questura di Padova. Durante i controlli effettuati in scuole, locali, sale slot e altre aree sensibili del territorio, sono state identificate 161 persone. Giro d'Italia, numeri record, 2 milioni di spettatori per la tappa regina. La tappa regina del Giro d'Italia 2025, che si è svolta su un percorso di 151 chilometri con oltre 5.000 metri di dislivello, ha visto un'affluenza record di 2 milioni di spettatori. La tappa, che ha avuto inizio a Feltre e si è conclusa ad Alleghe, è stata caratterizzata da un paesaggio mozzafiato nelle Dolomiti bellunesi, rendendola memorabile non solo per i risultati sportivi, ma anche per l'eccezionale partecipazione del pubblico. Ufficio scolastico De Pellegrin. Serve una guida presente sul territorio. Il sindaco di Belluno, Oscar De Pellegrin, ha commentato il recente trasferimento del dirigente dell'ufficio scolastico territoriale, evidenziando l'assenza di un avvicendamento a pochi giorni dagli esami di maturità. De Pellegrin ha sottolineato l'importanza di avere una guida presente sul territorio, poiché la situazione solleva questioni che vanno oltre l'aspetto organizzativo dell'ufficio. Bellunesi nel mondo, l'assemblea dei 60 anni. Questa mattina, l'Associazione Bellunesi nel mondo ha celebrato il suo 60° anniversario con la 62a Assemblea Generale, tenutasi a Palazzo Crepadona. L'evento ha visto la partecipazione di quasi 200 persone, e è stato moderato dalla vicepresidente vicario Patrizia Burigo. Il presidente Oscar De Bona ha aperto la relazione, sottolineando che questo anniversario rappresenta non solo un traguardo, ma anche un'opportunità per guardare al futuro. Claudia Augusta Altinate Trail, dominio di Maniotti. La 27ª edizione del Claudia Augusta Altinate Trail, una competizione off-road che si svolge a Lamon e attira atleti da diverse nazioni, ha avuto luogo sotto un sole estivo. Nonostante le elevate temperature, Kevin Maniotti si è affermato come protagonista assoluto della gara, confermando il prestigio dell'evento nel panorama sportivo triveneto. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

La voce della Val Belluna. Il suono delle Dolomiti. Questa è Radio Meano.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo sempre

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Chiudi gli occhi, che note sono?
8: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
9: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
10: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
9: Un thriller emozionante.
11: Scordatelo, ho chiuso.
9: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
12: Apri la cassaforte.
13: Io sono solo un accordatore.
9: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
2: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Ogni notte.
1: Dopo mezzanotte.

La notte, accendi il cuore, accendi la radio, accendi Emozione Notte, tutta la musica per sognare, ogni notte, dopo mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Selezione speciale per sognare e amare.
0: Emozione notte.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte. La musica c'è.

0: Le note sospese nell'aria fluttuano. Un'atmosfera magica si crea. I sogni prendono vita nell'oscurità. La musica accompagna ogni tua fantasia. È il momento di emozione notte. Ogni notte, dopo mezzanotte. Emozione notte.
1: Emozione notte.